0: indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che verosimilmente nel 321 avanti Cristo Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo opaca per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri vini DOC, formaggi pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdutte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Le bottiglie vengono riempite con il vino e poi tappate. Ora vediamo che le bottiglie vengono capsulate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il Solo Paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino solopaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneroli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino e

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Data tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici. Questo è l'importante, non partecipare, partecipano tutti.
7: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinta nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
8: Beh, ma ci vuole poco battere me.
9: mai, io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
3: Ma sei un ex professionista anche, no?
9: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai...

0: non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi.
1: Se lo ricordo appena danno il via.
0: No, ma va, no, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece da dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, beh, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci diversiamo tutti qua per divertirci.

0: sfida assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può. Lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e felici.
2: Oggi ci sono batteri maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello. Sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì.
1: Bene. Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Andi!
3: La passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker La Mia Liguria organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguaglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto la Iguaglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo, eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco. Manca poco, eccolo il vincitore. Con il numero 45, Emanuele Catteo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente.

0: nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
1: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
0: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire, dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
2: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
3: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
4: A Palazzetto ho fatto le braccia.
5: Sì, sono contenta che le gambe ho già girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì, quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta, direi. Grazie, ciao.
6: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo, soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
7: Confermo.
6: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
8: Chi è arrivato prima tra i due?
6: Lui.
8: L'hai battuto quindi?
7: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo, penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
9: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
10: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io e lui abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
11: Esatto.
10: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
8: Le salite come erano insomma?
12: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
9: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
13: Diciamo meglio dell'anno scorso. Si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai. Avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo. Grazie.
14: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento. E devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
15: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più. Tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
8: Da rifare?
15: Da rifare, sì.
8: La prossima?
15: La prossima Sanremo fine mese.
16: Ciao a tutti. Ero stata qui nel 2022, ero arrivata a seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto. Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
17: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio è fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della sesta edizione della Gran Fondo di Ano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumandoli il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con

0: Antonini Acurcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una

0: pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. Provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
0: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interasta fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla

0: nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni?

0: soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo, in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 OTIS in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza

eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento è interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi

0: non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Appolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali.

0: intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio, per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un bisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna

0: Niente incendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. Di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio.

0: principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Apolla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, tra Teggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali,

all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite?

0: Navigare l'internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
1: Questo programma è offerto da
2: Lenzo Kart.

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale, tra poco vi sveleremo di chi si tratta, prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili, sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto, ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
3: Grazie.
0: piacere, è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia?
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: Ecco, non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E

0: abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale e dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista che è sempre qui a Brolo e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzkart.
1: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
0: Ma
1: riprovi a
0: sicuramente
1: vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
0: queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando diciamo eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo e questo. Sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
1: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
0: Sì,
1: Michele?
0: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su tre piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita,
1: Stiamo
0: uffici.
1: vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda,
1: Cosa si dice di
2: mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento, dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono. Sono più avanti.
1: E poi
2: Perciò
1: c'hanno il
2: continuo.
1: mare, e poi hanno il mare.
2: E poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
1: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
0: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e diciamo, il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. Essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus. Perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, diciamo, nel nostro caso al chilometro zero.
3: Io devo fare una domanda a Michele. Mi
0: Pronti?
3: sentite? Allora,
0: Vai.
3: Michele, vabbè, noi abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà ti ha lasciato i redini dell'azienda da qualche anno. Quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart?

0: ti ha aiutato come visione sul karting, che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
1: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
2: Beh,
1: Francesco.
2: sono pienamente d'accordo. Io, prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista, io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
1: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista. E ognuno ha trovato nei diversi modelli la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
3: Scusa Ricky, ma mi hai già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi hai già anticipato, non
1: Assolutamente,
3: volevo.
1: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse, dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse, perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
0: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
1: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse più forte possibile,

0: Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, perdonatemi, specifiche di gomme che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho la Leconte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Tutte le altre, poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax, quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
1: Ti faccio una domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare a
0: Ma
1: livello di gare?
0: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece
1: Certo.
0: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
1: Normale. Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi per due motivi. Uno per insomma, l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche, perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi, responsabile LKE che sono i vostri motori, e Giorgio Carrara che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
0: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no?
1: Certo.
0: Quindi non lo si può far bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
1: Novità per il futuro, Michele.
0: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche dalla parte tecnica.
1: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
0: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
1: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete.

0: Avete
1: Sì,
0: un...
1: su più fronti. Noi ci occupiamo anche di, facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo tutti, tra tutte i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto.
0: Un migliaio.
1: Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. Da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
0: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo LKE, perché comunque c'è qualche
1: Sì,
0: team.
1: diciamo che il nostro obiettivo è come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti, tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
0: Bene,
1: Posso dire
0: bene.
1: a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Miki, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006,
0: Sì, lo sapevo.
1: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre... In quello che facciamo, in tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi. Quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
1: E allora continua perché è una bella cosa, una grande soddisfazione.
0: Grazie. Bene. Allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
1: Un bagno al
0: lavorare.
1: mare, a continuare a lavorare.
0: E sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè. Magari fai un bagno notturno o quando lo farai, pensaci a noi.
1: Dai, va bene, ragazzi. Grazie, grazie a voi allora e complimenti per la trasmissione.
0: No, grazie
1: Grazie.
0: mille davvero a te.
1: Grazie
0: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni. Salutiamo il nostro super Michele Lenzo. Voi non cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
4: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale! La tua auto è pronta!
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
0: E E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con GoKart TV News, Olevin, Olevin.

foto e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE, è con noi Franco Drudi.

0: Ok, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
1: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi? No,
0: Guarda, guarda i miei, visto.
1: scherzo, scherzo. Mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. E
0: Certo.
1: qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
0: Bene. Beh,
2: Quindi
0: ascolta, Franco.
1: occhio. Però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, e Sauro, Gossauro, il somaro con me l'ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Val di Brata, che attraversa la pista, eccetera, Sauro che era primo,
3: Incredibile.
1: che ha perso il campionato.
3: È vero, che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
1: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varenne, con il Supera, poi dove? Qualcos'altro, che a Maribor, che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto davvero.
3: C'ho il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marienburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve e io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso.

0: Esordato, e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era, però io ero l'unico con le briglie e sono arrivato in finale.
1: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi anche con Formula
0: Sì.
1: A e poi con Super KF?
0: Che abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi.
1: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara, poi
0: Sì.
1: fatto
0: No, ha vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
1: secondo. Madonna, allora era i primi campionati WSK.
2: Ma forse ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi? Sì?
0: No, no, no,
2: No,
0: questo è
2: questo
0: super,
1: è
0: questa è la Galizia. Beh,
1: l'Agenzia.
2: però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
0: Però con la Cosmic.
1: Formula
3: Il Cosmic Vortex qui è.
1: col Formula l'Europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo. Ha
0: Vero.
1: vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto boh. Chi era terzo sempre dei nostri,
0: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
1: però
0: Però
1: primo, terzo, secondo Lancaster.
0: quelle WSK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non ci è dormito contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho veramente, c'ho dei ricordi fantastici, eravamo lì fino alla fine, non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grande festa.
1: Madonna, a Maribor col Super KF è stata non normale la cosa, non normale.
2: Senti, Franco.
1: Era il periodo delle frizioni e
0: Sì.
1: noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, sono cose che dai. Non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
2: Bene.
0: Guarda. Mi fai emozionare, Franco, ma quanto ti manca, Sauro? A me, Franco, manca un casino, eh? Perciò, quando
1: Madonna,
0: vengo.
1: Sauro, ma ti ricordi quando ti facevi cazzare, che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
0: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie perché il karting. Tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è
0: Guarda.
2: bellissima. E anzi, io vista da fuori, dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto da
1: Ma
2: quando.
1: non è possibile perché io a Sauro gli facevo da balia, hai capito? Non è possibile, hai
3: Erano
1: capito?
3: altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
0: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no, Fra? Guarda, incredibile.
1: Madonna, è vero.
0: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era. Invece oggi, diciamo, le tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
1: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è peso il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua, invece due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose.
3: Anche carburazione, Franco, a livello di carburazione pure?
1: Ma la carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare e tenerlo grasso e ritardare la combustione, ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le manche. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente, chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le manche. E questo è, hai capito, per noi team ufficiali è pesante ma sopportabile, per un privato no, hai capito?
2: Esatto. Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
1: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava. Infatti andavamo abbastanza bene a Genk, era quarto in prefinale Kremers, e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina ma al nostro meccanico, che ha ceduto un asse di accoppiamento che non si capisce. No, non ci può stare, perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito? Potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era una come posso dire,
2: una bella ciliegina sulla torta.
1: Sì, perché
2: stiamo vedendo proprio adesso le immagini di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
1: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è l'altro titolo che vorremmo avere, hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello e facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
2: Poi,
1: per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quello. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione, in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
3: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedo in proiezioni e sappiamo

0: come preparatori, Franco, diciamo è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Trudi bussa alla porta di Michele Renzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Renzo Carta? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Carter?
1: Sicuramente il pilota per la Lorenzo Carter in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche, hai capito, prima di penso, ma adesso ti ho detto non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito, gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
2: Comunque,
0: Bene.
2: io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando al fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto sul cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari
1: No,
2: preciso, non so sulle misure.
1: sul fatto del mettere in moto hanno chiuso tutti gli occhi,
2: Ah, ecco.
1: hanno lasciato mettere in moto Gag, anche se Gag è proprio la pista quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. Però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto spesso e volentieri anche il sabato, la domenica, il venerdì.
2: Beh, io penso che sia la normalità, poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
1: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
2: Assicuro.
1: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso settimana questa, da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
3: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
1: Poche, perché c'è il mare
2: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
0: Pensa, pensa.
2: tanto, troppo, perciò è
1: Certo.
2: sicuramente lavora
1: Sauro
2: sempre.
1: e Simone, che avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, E allora il viaggio aiutava parecchio.
3: Bene.
2: Vero.
3: Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione, e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
1: Bene.
2: Io comunque mi sono scritto, mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta.
1: No,
2: perché si lavora un anno intero per il mondiale.
1: Ciao, far bravo.
2: Non voglio, ti conosco.
3: Non portare sfiga, ha detto.
1: Metti la posizione, ti dico io di chi la devi mettere. Di qualcuno che sicuramente non correrà LKE.
2: No.
1: Un CRG, un Shodi. CRG e Shodi non li metti, metti loro.
2: No, io no, dico Franco Drudi, perciò alla fine.
1: Metti loro. Te porti sfiga, Sauro.
3: Non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh?
1: No, è un modo di dire, dai.
3: Ma lo so,
1: le previsioni meglio non farle.
2: No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è, Franco, per me lo conosco troppo bene.
1: Te lo sai, e non devi sapere.
2: Comunque, vado. Che emozione.
3: Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
1: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
3: Dai, ci sto. Allora la facciamo verso il 15 dicembre. Giusto per farci crescere l'invidia, no?
2: Certo.
1: Bene.
3: Ok. Noi ringraziamo tantissimo il nostro super
0: grazie Franco Drudi.
2: Grazie Franco.
1: Ho le mani sporche perché lavoro.
2: Oggi sì, ma ce l'è. Io c'ho il pelo dritto, guarda.
3: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
4: Sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
3: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
8: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
3: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
8: Diciamo che

0: E oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con sia che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto. Sono delle decisioni più importanti in pista perché alla fine se si decide sta piovendo, si asciuga la pista in un secondo devi prendere queste decisioni, quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching. Diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiata tanto, sono cambiati tanti piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose che il coach lo porta ad essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi
1: Sul pezzo,
0: ovviamente
1: insomma.
0: sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi, nei go-kart. Come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente. I go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nei go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
2: Tre
1: Io ho
2: domande.
1: domande
2: Stavo
1: per
2: per scrivere,
1: Sauro.
2: infatti, stava scrivendo Sauro.
3: Tre domande per
0: Vediamo.
3: Giorgio. Visto e considerato come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio a tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no, con giustamente quello che dicono i piloti, e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
0: Bene, allora la prima, a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra e che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi. Io li aggiorno su quello che vedo in pista pure, cioè ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè queste cose per me sono importanti. Loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno sì, lo usano,
3: Per
0: usarla
3: lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire ok, ho un buon rapporto con il mio pilota, e loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto importante.
2: È il punto di riferimento, insomma, Giorgio.
0: Sì, più che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara. Perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giorno, facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quel weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri, quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire ok ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento magari, o di arrivare pronti per giovedì essere...
3: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma,
0: per non dire... Allora, nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas, poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva, quindi è importante sì, però nel go-kart soprattutto, allora se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è un sport che è molto automatico in tante cose, non è un sport studiato a livello di dire ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva, quando tu ti metti il casco nel go-kart fai tutto praticamente in automatico, quando sei un pilota bravo e vai forte sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera, quindi devo dire che il pilota, cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di più che la telemetria dargli un po' di della mia esperienza per dire, cioè se tu senti questo devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
2: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok la telemetria, ok comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno, se dovrei seguire un ragazzo, fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai. Se il telaio scivola, tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria t'aiuta, ma tu nel senso, ti arriva il pilota, la prima cosa che fai andate direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati?
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno cresce, capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli, e io comunque anche se il pilota mi dice una cosa devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto, perché non è che non mi fido di pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si

0: porta il materiale, quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già cioè un'idea molto grossa. Quello
1: Le
0: sempre.
1: telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OKNJ. Le telemetrie
0: Allora,
1: le posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
0: allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion donde nella TV, portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui
1: Certo.
0: ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo.
2: Giorgio, scusa, scusa.
3: No, volevo l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire, secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
0: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità. Il materiale è questo, e se magari diciamo no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore, a loro manca tre o quattro, allora è nel senso
2: Un altro problema.
0: è un altro problema. Che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo e il pilota, scusate, però il pilota deve dire ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
2: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono, possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
3: Scusami, ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota, cioè nel
0: Esatto,
3: senso.
0: giusto, sì. Allora, è una cosa giusta, nel senso, ovviamente noi un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa devo dire che ha cresciuta tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti

0: pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi, quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più, questo è assicurato perché alla fine cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Carta è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che, in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo, penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente abbiamo noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per l'OKN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ o K, che sono categorie più professioniste a livello, cioè di quando vedi le squadre che sono, cioè l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che vuole il pilota pure. Però devo dire che cioè nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, poi USK la facciamo pure tutta completa, la Coppa del Mondo pure dell'OKN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria secondo me che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè lo possiamo guardare in ogni gara d'italiano quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro, ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK come dicevo prima e l'OKJ, ancora a decidere, però sull'italiano e USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, bene, ma magari quest'inverno sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi, però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale fate una sessione di test per farli provare il kart e la vostra modalità di lavoro?
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui. Abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e sviluppare pure svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo i piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o chi vuole, cioè, vuole fare qualche test con noi, volentieri c'è il mio contatto come sempre perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana, che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Bene, onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, è la prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lorenzo.

0: Carlo, veramente è stato un piacere e sarà la prossima, sicuro.
1: Assolutamente,
0: Bene.
1: noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma, le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
0: Perfetto,
1: Il focus
0: perfetto,
1: 2027, dai. Io
0: perfetto. Esatto,
1: voglio
0: perfetto.
1: ringraziare tanto Matteo Traini, Olevincole Cappoto
0: Ciao a tutti!
1: e il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
2: Oggi sì, ma quando c'è Franco è... Io
1: Ti ho visto
2: con Franco,
1: emozionato.
2: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto, perciò per
1: Bene.
2: me, come ho detto prima, emozionato, l'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà. Che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con
1: Certo.
2: persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
1: Bene,
2: Bello, bello.
1: ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, Olevincole Cappoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. Naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoCart TV News Olevincole Cappoto, ma perché stanno piacendo tanto. Canale
0: Vero.
1: 809 di Sky e 244 del digitale
0: Grande
1: terrestre qui
0: successo, ragazzi,
1: in
0: quindi bello.
1: Italia. Grazie Giorgio, grazie ancora.
2: Ciao
1: Grazie a voi,
2: ragazzi.
1: davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, via Viale Venezia, classica partenza della 1000 miglia, e poi partiranno, andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia, e adesso partirà la 1000 miglia. Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809.

0: Siamo in Piazza Vittoria, siamo con l'amico Max Bontempi. Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, che è la Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. Parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel faro,
0: e
1: con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
0: Che non molla mai.
1: Alfredo Coppellotti, che non molla mai, e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
1: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la Mille Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso equipaggi delle Filippine piuttosto che del Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche, e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla Mille Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
0: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della Mille Miglia?
1: La Mille Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente è un fascino incredibile.
0: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
1: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
0: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
1: Beh, sai, un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. Abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed erano tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo 20.
0: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
1: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
0: Altri aspetti di Lugano.
1: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, in piazza abbastanza importanti.
0: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio alla Beretta.
1: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guscialli Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua secondo me era dovuto e sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
0: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
1: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello, poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie. Bene. Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Viva le Mille Miglia!
0: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio e Lucia della linea. Allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500 anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno è un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, di continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: Direi che è anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
6: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
3: Do we speak English or?
7: English, yeah.
3: Yeah. What is the dream that you seem to have during the Mille Miglia?
7: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
6: I do hope not.
7: But I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Sterling Moss, won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and will be driving the car this year.
8: And the same driver.
7: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
6: And John Hayes represents exactly the real passion.
9: Cominciamo, si comincia l'avventura.
8: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
9: Sì,

0: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
1: No, sì, abbastanza bene.
0: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate ad andare meglio.
1: Pensavamo di sbagliare meno.
0: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
2: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, è che Vesco fa sempre un po' di meglio e è così.
0: Anche adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
2: No, ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
0: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
2: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani, che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
0: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
2: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
0: Bene, allora in bocca al lupo, forza, eh.
3: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
2: ero convinto,
3: e non sono mai stato qua.
2: Ma
3: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
2: assolutamente.
3: È andata come è andata, insomma, comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma, chiaro.
0: Allora ti possiamo quasi strappare una nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
3: Ma mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno, è una di quelle cose da scriversi, no? Di dire l'ho da fatto. Fare nella vita.
0: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
4: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
0: Piccole cose.
4: Piccole cose, sì, assolutamente.
0: Come va ragazzi?
5: No, un ruolo da esercitare, per favore. Va da Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
0: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, stai mettendo a posto un po' tutto.
6: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, e ci siamo
7: guarda, io mi sento invece più legato,
6: considerati felici, insomma,
0: la macchina la senti giusta?
6: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era più che fare le prove fatte bene, però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
0: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
6: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
0: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo aspettando la Mille Miglia.
8: Pubblicità.
9: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me, e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono, e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza, è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30esima 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con
3: Alan Hulsberg di Villa Trasqua,
4: Mark Hulsberg in Villa Trasqua,
5: Helmut Köcher im Runway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro, allora la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto e lei è una brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
3: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla 1000 miglia qual è?
3: Oh, quest'anno è un po' emozionante, perché la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso, e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
3: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
3: Per me, perché noi ci siamo molto vicino da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: E quella è una bella emozione, entrare, vedere tutta la gente, effettivamente è un bel, è una bella casa.
3: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo ad essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
3: Grazie mille.
1: Faccio due domandine, perché mi ha detto Merano Wine Festival, di cosa si tratta?
6: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
6: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi?
6: Dovete venire anche voi.
1: E ci dice quando si farà?
6: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
6: Assolutamente.
1: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie mille.
3: Grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire, come andrà?
7: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e è iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero. Quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
8: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
8: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. puntiamo ovviamente alla top 10, perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75, e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 chilometri.
0: Com'è nell'intimità, Piona?
8: E nell'intimità devo dirti che non è male, eh? È un bel orsetto.
0: Però.
8: E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina.
0: Cioè?
8: Io ho Bugo e lui. Cioè? Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo, perché poi tutti i bambini si avvicinano, ah, oh, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema, perché è molto bello.
0: Sì.
8: Non sei d'accordo con me?
0: No, io ho altri...
8: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello, Ema?
0: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e meno.
8: Ema, ma non è geloso?
1: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per
8: c'è
1: questi
8: il suo
1: giorni...
8: perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere perché? Un po' così disdignoso, come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei top 10
8: è la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi, perché 1000 miglia è anche questo, no?
1: Ecco, il paesaggio più atteso?
8: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella piazza del campo. Sì. Ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella piazza del campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, perché sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
1: Bene.
0: A proposito, frutta sempre a seguito.
8: Ovvio, ovvio. L'energia, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa degli smoothie fantastici.
0: Lo so perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. E la qualità non ha prezzo.
8: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
1: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
9: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
1: L'emozione com'è quest'anno?
10: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo e rilassato, ma un po' dura.
1: Il momento più atteso di questa 1000 miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
9: Beh, prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
1: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
9: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca.

0: Gelli Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
1: Sì, siamo pronti, e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni. Partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
0: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
2: La macchina è pronta, noi siamo pronti, eccoci qui per la partenza.
0: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, vero?
1: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura due anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord con questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta, e quindi questa, la Mille Miglia, per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
0: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
1: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare tutto Brescia.
0: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
2: Sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
0: E allora buoni giorni di Mille Miglia a voi, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
3: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima Mille Miglia alla quindicesima Mille Miglia l'emozione è sempre uguale, come se fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente, proprio Mille Miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un insomma, che devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque parti, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

Namastè, benvenuti a Gusto Yoga. Sono Sayonara Motta e in questa puntata vi condurrò a una pratica di vinyasa per fare un primo approccio al saluto al sole classico. Quindi vi invito a prendere il vostro tappetino, iniziamo con le gambe piegate in Sukhasana, ricordatevi che le ginocchia saranno più alte, o in Siddhasana, ginocchia più basse. Appoggio sempre le mani sulle ginocchia, chiudo gli occhi, porto le mani in Anjali Mudra e osserva prima il tuo corpo fisico, quindi allungando bene, sentendo tutta la colonna, gli ischi saldi, la colonna dritta,

0: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Osserva bene la posizione delle piedi che appoggiano, la tibia, le tue cosce, l'anca, tutto il tronco, le spalle lontane dall'orecchio, mento allineato al pavimento. La chiusura degli occhi, rilassa la lingua all'interno della bocca, la mandibola, la guancia. Osserva cosa c'è nel tuo corpo fisico oggi e portiamo la intenzione della nostra pratica, che è anche approcciare su yamas e niyamas, che sono il nostro codice etico nello yoga, che è oggi facciamo ahimsa, che è la non violenza. Quindi la non violenza contro di noi e anche non contro gli altri. Quindi come possiamo praticare questo? Cercando di ascoltare ogni asana che praticheremo insieme. Quindi non andare oltre, non andare a faticare oppure sforzare quello che il tuo corpo non è ancora pronto per fare. Quindi ahimsa è la non violenza che comincia a capire come noi possiamo volerci bene e quindi siamo con la nostra pratica. Osserva il tuo livello di energia, osserva dove è la tua mente, i tuoi pensieri, osserva quali sono le tue emozioni e osserva la connessione di tutti i nostri corpi. Da qua ti chiedo di portare lo sguardo verso l'incrocio fra la sopracciglia. Senti bene il tuo corpo, tutto connesso. Osserva, aprendo gli occhi, nasi grail, ovvero lo sguardo verso la punta del naso, verso il pavimento. E andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrocio le dita delle mani, allungo, e espiro avanti. Inspiro e riporto le mani nel pavimento. A qua andiamo, inspirare ancora e portiamo le braccia a 90 gradi, ok? Gomito in linea con le spalle. Andiamo, inspiro, aprire bene il petto in avanti, espiro, chiudo i gomiti, inspiro. Ricordiamo che abbiamo già imparato Ujjayi, quindi il respiro che c'è quello suono, che accade tutto nella glottide e che ti aiuta a riscaldare e a sincronizzare il respiro e il movimento. Quindi mantiamo il nostro Samavitra, inspiro in 4 o in 5, espiro in 5. Inspiro in 4, espiro in 5. Torno le mie braccia in linea, allungo. Inspiro, palmo verso il soffitto e facciamo un piccolo paravita. Espirando, ruoto il braccio destro verso la ginocchio opposto e guardo all'indietro. Inspiro, torno con la testa, tronco, spalle, braccia, espirando entro nella torsione. Mi ricordo di espirare e entrare in torsione. Inspiro, torno con la testa, tronco, braccia, spalle, lentamente espirando, torsione. Inspiro, torno con la testa,

Espiro, torsione, inspiro, torno con la testa e spalle e appoggio sull'avambraccio. E da qua iniziamo solo a muovere lentamente, tronco, laterale, solo per sentire il movimento più ampio e vado a portare questo movimento che va avanti, quindi le mie mani toccano il pavimento, passo laterale e faccio un grande cerchio. Quindi espiro avanti, Ujjayi, inspiro, espiro avanti, espiro. Ancora un'ultima volta e andiamo a cambiare lato, andiamo verso il lato opposto, avanti, inclino, inspiro, stendo, espiro, inspiro, ultima volta, senti il movimento come um elemento acqua che lascia andare, fluire e ritorno, benissimo. Mi porta qua, guardando bene la tua colonna dritta. Inspiro, braccio verso l'alto, unisco le mani. E andiamo adesso in quadrupedia. Quindi andiamo a portare adesso, ricordando la quadrupedia, che è un movimento di base per imparare bene a sincronizzare il respiro, movimento come abbiamo già fatto. Le mani sotto le spalle, il taglio del gomito va in avanti, ok? Le tue ginocchia sotto le anche e i talloni vanno nascosto dietro i tuoi ischi, quindi non sarà incrociato. Quando guardo fra le mie gambe, non vedrò i miei piedi perché saranno puntati verso gli ischi. La tibia che preme verso il basso, la forza è sulle mie mani e sulle mie spalle. Quindi allontano le spalle, inspiro, guardo il soffitto, creo una coda, faccio una piccola estensione della colonna. Espiro, metto il petto, curvo, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, uso i metatarsi, nuca e gatto. E a me è sempre importante inserire gatto nuca all'inizio per dare proprio mobilità nella colonna. Iniziare. Ultima volta, inspiro. Espiro. Da qui adesso andiamo a portare il braccio verso l'alto, inspirando, e andiamo a portare il braccio che va a passare sotto il braccio opposto, guardo il lato opposto, si chiama needle. Inspiro, torno, espiro, ruoto, il palmo verso il soffitto, inspiro, torno, espiro, ruoto. Inspiro e vado a portare in quadrupedia. Da qua andiamo a unire, inspiro, Vitilasana, Marishasana e Balasana. E facciamo quel piccolo vinyasa in, out, lasciando ancora la tua colonna più fluida, in, out, in. Mantengo in quadrupedia adesso e vado a portare il braccio opposto. Inspiro, espiro, espiro, ruoto. Inspiro, allungo, espiro, ruoto. Mantieni sempre bacino sopra le ginocchia. In. In, rimango in, porto le mani a terra. Adesso andiamo a imparare un frammento che si chiama Ashtanga Namaskara che mettiamo nel nostro saluto al sole classico. Quindi da quadrupedia i gomiti sono girati in avanti, ok? Il taglio del gomito. Sono in Ardha Plankasana, ovvero sono della quadrupedia, che sono 90 gradi, vedete, come un quadrato. E per fare Ardha Plankasana io devo spostare il mio bacino in avanti, vedi? Quindi ho un angolo inclinato. Le spalle sono lontane dall'orecchio, quindi non sono 90 gradi, ma

0: posizione in avanti, vedi? Mantengo sempre la tibia puntata, anche la punta dei piedi, metatarsi, gomiti qua. Da qua vado a scendere, guarda, le mie spalle passano oltre le mie mani, gomiti stretti, metto petto e mento. Perché Ashtanga vuol dire 8, quindi ho mento, petto, mani, ginocchio e piedi. Sono 8 punti che appoggiano per terra. Da qua ho il bacino che non tocca a terra. Inspirando, scivolo in avanti, distendo le gambe e con le mie mani forti spingo il pavimento mantenendo le braccia piegate sul nel cobra. Ok? Bhujangasana. Che è diverso del cane a testa in su, che le braccia sono distese. Spalla lontana, inspiro, provo a portare il pube più connesso al pavimento. Espiro, torno, mento, punto i bacini su, gomiti su, e da qua spingo, quadrupedia, e vado in Balasana. E senti qua, e recupero. Questo è un frammento che andiamo a imparare bene. Guardo avanti, inspiro. Quadrupedia, punto i piedi, vado avanti scendendo Ashtanga Namaskara, mento e petto, scivolo avanti, le mie spalle passano, guarda, oltre, inspiro, Bhujangasana, pube il pavimento, espiro, torno, petto, mento, bacino su, torno in quadrupedia, Marishyasana, gatto e Balasana. Da qua può muovere le dita delle mani, se per caso ti fa male al polso, ok? Distendo bene le braccia, facciamo ancora per una volta. Inspiro, vado avanti. Quadrupedia, passo avanti in Ardha Plankasana. Sproietto le mie spalle in avanti, quindi mento il petto. Gomiti su. Inspiro, scivolo. Scivola, scivola, scivola. E Bhujangasana. Gomiti stretti, ombelico. Verso il pavimento, espiro, torno, mento, petto, Ashtanga Namaskara, spingi, quadrupedia, bravissime braccia,
1: e vado, Marishyasana Balasana. Rimango qua, da qui cammino verso la destra, portando le braccia in diagonale, passo in mezzo, cammino verso il lato opposto. Nel Balasana, i talloni, i glutei vanno verso i talloni. E posiziono le mie braccia. Inspiro e vado ancora in quadrupedia, quindi mi aggiusto. Iniziamo qua a fare il primo movimento che è imparando bene a Adho Mukha. Porto piedi, metatarsi, distendo una gamba e vado in Plankasana. E Plankasana è il bastone, ovvero stick pose, dove io devo portare il peso del corpo, guarda, non fuori dai piedi, ma su e primo e secondo dito. Le mie mani spingono il pavimento e la colonna è leggermente curva, ok? Distendo bene. Da qui inspiro, porto il lischi verso il soffitto e prima cammino, guarda, portando tutti i piedi a terra. Qua ognuno avrà la sua apertura, quindi poggio bene la larghezza del bacino e spingo le mie ascelle verso il pavimento. Quando ho questa muscolatura molto corta, la colonna fa una gobba e sposto in avanti. Quindi io devo solo per fare questo. Spingo, posso sollevare il pallone, piego le ginocchia e faccio cane facilitato. Quindi piegando le gambe, aiuto a minimizzare lo stress della zona posteriore e spingo le ascelle al pavimento. Guardo l'ombelico. E da qua semplicemente distendo le gambe e porto il pallone a terra. Da qui, se vedete bene, le mie dita devono sollevarsi. Quando sollevo le dita, arco plantare si accentua e il tallone va verso il pavimento, ok? Quindi il movimento diventa adesso. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra. Quindi cane facilitato, sollevo il tallone. Espiro, cane. Distendo le gambe. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra, sollevo le dita. Inspiro, cane facilitato. Espiro. E da qua sollevo il tallone, cane facilitato, e vengo camminando con i piedi là verso le mani, vedi? E passo oltre le linee delle mie dita. Anche qua la colonna va dritta, peso del corpo non è sul tallone, ma in avanti. E mantengo le dita delle mie mani dietro al mignolo.

Da qua allungo la schiena e sono in Ardha Uttanasana. Espiro, piego bene la gamba, porto la mano dietro e sono in Uttanasana facilitato, la gamba molto piegata. Ok? Inspiro, Ujjayi. Espira. Ardha Uttanasana. Uttanasana con la gamba piegata. Inspiro. Espiro. Con la prossima inspirazione porto le braccia in linea, salgo, salgo, salgo e vado in Urdhva Hastasana. Quindi le braccia sono verso il cielo, verso l'alto, stendo la colonna, pubi in avanti e riporto le mani in Pranamasana, Samastiti. Osserva bene lo sguardo tra le tue sopracciglia. E osserva bene l'energia che cambia. E adesso iniziamo la nostra serie di saluto al sole. Prima di tutto, il primo asana si chiama Tadasana, che è la montagna, che vi faccio vedere in fronte, ma dopo andiamo sulla punta del tappetino. I piedi saranno paralleli alla larghezza del tuo bacino, le braccia lungo del tronco. Sono varie versioni di Tadasana, possono essere, dependendo del lignaggio dello yoga, della tradizione yogica, avremo le mani qua. Abbiamo le mani verso fuori, più Hatha. Qua facciamo più Vinyasa, quindi con le braccia lungo del tronco. Importante che vedi che sollevo le dita dei miei piedi per accentuare l'arco plantare. Quanto più l'arco plantare è forte, saldo, più abbiamo stabilità. Quindi praticamente sento la punta e i talloni che premono per terra. E sento bene questo sollevando le dita, si chiama Padabandha. La banda vuol dire sigillo, pada piedi, quindi questo sigillo dei piedi, braccio lungo del tronco, ok? E mantengo sempre il peso del corpo equilibrato, le anche, spalle lontane, senti proprio come una montagna alta, forte, limpida, proprio molto con la sua energia, no? E adesso andiamo a fare questo saluto al sole classico. Andiamo a portarci davanti al tappetino, quindi tu avrai molto vicino e dietro sarà la tua casa, perché andiamo sempre a muoversi avanti e indietro nel nostro tappetino. Ci prepariamoci nel Tadasana, quindi ricordiamo, le gambe sono divaricate alla larghezza del tuo bacino, braccio lungo del tronco e senti la tua montagna libera, forte. Si diceva una volta che le montagne avevano le ali. E c'era un re che è rimasto molto invidioso delle montagne, ha fatto tallare le ali, loro sono cadute a terra e sono rimaste ancora più impietose, più belle. Quindi immagini, senti la radice proprio della tua montagna, la base della tua montagna. E andiamo adesso a inspirare, Ujjayi, contando fino a 4, braccio verso l'alto, Urdhva Hastasana. Espiro, fletto le anche, vado a piegare le mie ginocchia, vado in Uttanasana. Piego bene, bene, per lasciare più leggera e scaricare la colonna. Appoggio le mani a terra, faccio un passo grande con la mia gamba destra dietro, ginocchio a terra, Asha Shavasana, punto le spalle. Porto le mani a terra, stacco la gamba, da qua vengo subito in quadrupedia e Adho Mukha. Porto Adho Mukha. Respira per uno, per due, per tre. Da qua sollevo la mia gamba destra, faccio capada più alto che posso, spunto ginocchio al petto, porto i piedi, stessa gamba che andava indietro, va avanti, ginocchio a terra, ascia. Respira in quattro. Espiro, distendo la gamba. Chiusura in 4, Uttanasana, piego le gambe, inspiro, salgo e torno in Ashtanga, in Samastiti. Questo è il passaggio e adesso inseriamo un frammento in mezzo, ok? Questo è il primo passaggio che abbiamo imparato, che era Ashtanga Namaskara. Quindi andiamo a fare adesso tutto il saluto al sole completo. Quindi inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, fletto le anche, vado a espirare, piego bene le ginocchia. Mani a terra, faccio un grande passo indietro, ascia, in. Espiro, torno, stacco il ginocchio e vado subito in Adho Mukha.

Solleva i talloni, porto le ginocchia a terra, che abbiamo fatto, guarda. Portiamo, respiri in avanti, mento il petto, scivoli in avanti. Inseriamo il pezzettino. Bhujangasana. Torno. Vado in Adho Mukha. E arrivo in Adho Mukha. Abbiamo fatto Ashtanga Namaskara. Sollevo la stessa gamba che è andata indietro. Porto ginocchio, petto e la gamba avanti. Apro Ashtanga. Ashtanga Shalanasana. Distendo, espirando. Chiusura. Piega bene le gambe. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E le mani al cuore. E questo abbiamo fatto con la gamba destra, ripetiamo adesso con la gamba sinistra. Quindi inspiro, ultima, Anastasana. Fletto le anche, piego le ginocchia, vado in Uttanasana. Porto le mani a terra, passo con la gamba sinistra, Ashtanga Shalanasana. Inspiro in uno, stacco le ginocchia, subito quadrupedia e vado in Adho Mukha. Qua facciamo tre respiri. Sollevo i talloni, piego ginocchio a terra. Proietto le spalle in avanti e vado in Ashtanga Namaskara. Scivolo Bhujangasana. Torno, Ashtanga Namaskara. Passo in quadrupedia. Vado in Adho Mukha. Inspiro per tre. Due, senti bene il flusso. E sollevo adesso, inspirando, e capada gamba opposta. Porto ginocchio verso il naso. Piede a terra, ginocchio a terra. Ashtanga Shalanasana. Punto i piedi, espiro, Uttanasana. Piega bene le ginocchia. Inspira, Urdhva Hastasana. E Pranamasana. Samasthiti. E ripetiamo ancora per due volte. Inspiro, gamba destra. Fletto le anche. Possiamo aumentare un po' il ritmo. Inspiro, vado un passo indietro. Ascia. Espiro, stacco ginocchio, Adho Mukha. Porto la gamba dietro. Porto il piede a terra. Facciamo adesso un altro piccolo cambio, distendo la gamba avanti per fare Padottanasana, anche se sono chiuse. Piego, ascia, torno la gamba dietro, Adho Mukha, ginocchio a terra e vado in Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, torno. Cara, Bhujangasana. E vado em Adho Mukha. La stessa gamba, sollevo, porto avanti. Ashtanga Namaskara, Ashtanga Shalanasana. Expiro, chiusura. Inspira, Urdhva. E portiamo in mezzo. Vedi che abbiamo aggiunto un altro pezzettino nuovo. Braccio lungo del tronco, gamba sinistra, vai indietro, inspiro. Fletto le anche, vado in Uttanasana, piego bene le ginocchia. Piano piano puoi andare a distendere. Piego le ginocchia, faccio un passo indietro con la gamba sinistra, ascia. Da qua, ritorno. Vado in Adho Mukha. Piego le ginocchia. Vado avanti Ashtanga Namaskara. Sollevo. Bhujangasana. Torno. E Adho Mukha. Sollevo la stessa gamba. Porto il ginocchio avanti. Ashtanga Namaskara. Abbiamo già fatto, ascia, e adesso Padottanasana, distendo le gambe, piego,

0: Acha. Evado, hein?
1: Utanasana. Posso riesco già a drizzare un po' di più, ma posso mantenere piegata.
0: Inspiro. Urdhva. E pranamasana. E da qua siamo arrivati e andiamo a fare l'ultimo passaggio per tornare al pavimento. Inspiro, Urdhva. Flettole anche.
1: Ashtanga Namaskara. Da qui vado, passo indietro.
0: Asha. E da qua vado dietro, distendo
1: e vado in Adho Mukha. Da questa Adho Mukha qui rimaniamo. Andiamo a sollevare i talloni e andiamo a piegare per sederci.
0: Ok? Ci sediamo. La schiena dritta, dritta e siamo in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, i piedi flex, le mani a lungo del tronco. Inspiro, spingo con le mani vicino, le mani sono in linea con il tuo bacino. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espira, proietto le spalle in avanti, le anche in avanti, l'ischia all'indietro, afferro con il dito della pace l'alluce. Apro bene, guardo il soffitto. Espiro, passo
1: Uttanasana. Rimango lì. Due.

0: Inspiro, guardo avanti. Ottimo, porto le braccia indietro. E da qua, piegando le mie ginocchia, vado per un minuto solo in Shavasana. Porto le braccia a lungo del tronco, palmo verso il soffitto. E finire nel Shavasana. L'apertura delle gambe sono larghe del tuo tappetino, i palmi rigorosamente verso il soffitto. Abbandonati completamente, appoggiando la testa, le spalle, il gluteo, polpaccio, talone. E osserva soltanto il tuo respiro. Da qua ti chiedo adesso di piegare la tua gamba sinistra, porti i bracci adesso dietro, gira sotto il fianco e veniamo seduti. Per concludere la nostra pratica, lascio bene le ginocchia parate, inspiro, porto le braccia verso l'alto, le mani al cuore e siamo giunti al termine della nostra pratica di oggi. E vi ricordo l'appuntamento su Gusto di Gusto Yoga e vi ricordo Web TV. La stessa ora. E vi invito a seguire i miei canali social di Instagram, potete anche scrivermi e vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi, Namaste.
1: Shantihom.

0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto in

0: allerando il piatto doccia a regola d'arte, eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in

0: speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%.

0: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.
1: Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio 2 volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
2: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
1: A un centro polifunzionale a Junye, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per mille. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
3: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
1: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
4: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
1: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
5: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
1: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché è territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.
0: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica Via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi, corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio

0: rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato

0: a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio, per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione

0: dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 OTIS in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il

provvedimento è interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non sarebbero mai stati realizzati. E tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. Di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.

0: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Apolla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un bisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18%,

10% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente

0: Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. La provincia provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree

0: del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2021.

26. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe.

0: e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 OTIS in servizio, a fronte di un bisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive.

0: dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei

0: confini tra i territori di Teggiano e Sarrufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di Sarrufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e Sarrufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del Presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Appolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per

il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale.

0: L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Danagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base

0: nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non sarebbero mai stati realizzati. E tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietari conducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nel giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio,

0: intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume a Polla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta, nel comune di Montesano, e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici, oggi dismessi, e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista

non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza

0: alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare i vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei

0: confini tra i territori di Teggiano e Sanrufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di Sanrufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e Sanrufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo e in località Mesole tra Teggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento

figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo dimenticherò, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'oliva, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà

0: agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
1: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
1: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente l'areazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.

0: c'è la nostra, il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello, dico, di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona, diciamo, di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, dico, tantissimo. E questo è quello proprio il, diciamo, il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
1: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché venivano prodotte delle arance, vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
2: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
3: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
2: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
4: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
2: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
3: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellare etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso, quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
2: Aromi forti e sapori decisi.

0: che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, musca redda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio. Un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta

0: biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla sagra del pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro, che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di città delle fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
2: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato

0: locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto, infatti, non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
1: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi, per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua

Roma a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome Scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei quattro ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Ulla, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti.

0: migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
1: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'ndrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
2: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
3: Lo sai che esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86. Situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
4: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito.

Al centro della preoccupazione di Fisac, CGIL e CGIL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGIL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: Legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa, Rosario, Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.

lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentini, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato, del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione.

0: E attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata invece occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato Inca CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
1: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader nel Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale». Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa.
ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Risulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz. Un'eventuale chiusura di altri due colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini

0: cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'intera assa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo

è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e serviti un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa.

0: 15 anni fa, Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, agenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di

0: riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale, interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Appolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli

0: ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza

0: consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il

Segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale di

0: Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.

0: La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, tra Teggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio, per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Intanto consentitemi come prima cosa di ringraziare i nostri telespettatori che ormai da anni ci seguono con grande passione e veramente quest'anno stiamo toccando dei numeri veramente importanti. Grazie anche a nome naturalmente di tutti i miei collaboratori che ogni settimana sono qui con me per analizzare quelli che sono stati i fatti di cronaca più importanti del nostro paese. E proprio di uno di questi oggi parleremo, il caso Moro, un caso che ha fatto discutere e penso che farà discutere ancora a lungo. Ne parleremo con il mio ospite in studio, partirei dal mio ospite ormai fisso, collaboratore fisso, nonché direttore del Comitato Scientifico di Delitti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: Ringrazio anche, vi presento Pietro Mazzucca.
2: Buonasera.
0: Esperto, grazie. Saggista d'inchiesta, benvenuto in trasmissione Pietro.
2: Grazie.
0: E naturalmente non posso che presentare e ringraziare l'avvocato Mario Cappalonga, che lui è collaboratore di Delitti e Misteri, di trasmissione ma anche rivista. Collegato telefonicamente abbiamo il generale dei Carabinieri, ormai in pensione ma sempre pimpante, Antonio Cornacchia. Antonio, ci sei?
3: Ci sono
0: bentornato
3: vivo.
0: In trasmissione, amico mio.
3: Grazie.
0: Ecco, io direi, inviterei la regia a partire col primo filmato, che è un po' la ricostruzione di chi era Aldo Moro, per poi insomma passare al dibattito vero e proprio e capire cos'è successo quel 16 marzo di 40 anni fa, quando Aldo Moro venne sequestrato dalle Brigate Rosse.
4: Cinque volte presidente del Consiglio, segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, di cui era stato tra i fondatori e suo rappresentante nella Costituente. Aldo Moro divenne segretario anche della Democrazia Cristiana nel 1959. Più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centrosinistra nel periodo 1963-1968. Promosse nel periodo 74-76 la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano. Dopo la caduta del quinto governo Rumor, Moro riprese la guida di Palazzo Chigi. Riesce a formare due governi a maggioranza di centro-sinistra, ma senza la partecipazione di tutti i partiti della coalizione. Il quarto governo Moro, con la Malfa vicepresidente, avvia un primo dialogo con il PCI di Enrico Berlinguer, nella visione di una necessaria nuova fase finalizzata al compimento del percorso avviato con la costruzione del sistema democratico italiano. Nel 1975 il suo governo concluse il Trattato di Osimo, con cui si sanciva l'appartenenza della zona B del territorio libero di Trieste alla Jugoslavia. Nel 1976 il segretario socialista Di Martino ritira l'appoggio esterno del Partito Socialista al quinto governo Moro e ne determina la caduta. Il sistema politico sembra comunque in crisi, ha bisogno di regole, ma anche di scendere a compromessi per arrivare a una forma di tolleranza civile. Secondo Moro, la soluzione non poteva non essere raggiunta che con un compromesso politico, ampliando l'esperienza dell'apertura sinistra della Democrazia Cristiana nei confronti dei socialisti di Pietro Nenni, avvenuta all'inizio degli anni 60. Ma la situazione era diversa. Il Partito Socialista si era staccato dal PCI, intraprendendo una strada autonoma. Negli anni 70 e soprattutto dopo le elezioni del 1970,

1986, Moro concepì l'esigenza di dare vita a governi di solidarietà nazionale, con una base parlamentare più ampia, comprendente anche il Partito Comunista. Moro per questo venne contestato. Lo accusavano di volersi rendere artefice di un secondo compromesso storico, più clamoroso di quello con Nenni, che prevedeva una collaborazione di governo con il Partito Comunista di Berlinguer, che ancora faceva parte della sfera di influenza sovietica. Berlinguer prese le distanze da Mosca, rivendicò la capacità del suo partito di muoversi autonomamente sullo scacchiere politico italiano. Moro fu uno dei politici che maggiormente prestarono attenzione a queste parole di Berlinguer. Con questo strappo da Mosca si sarebbe reso accettabile a una parte degli elettori della Democrazia Cristiana. Il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano aveva proposto un accordo di solidarietà politica tra i comunisti e i cattolici in un momento di profonda crisi sociale e politica in Italia. La conseguenza fu un intenso confronto parlamentare tra i due schieramenti, che fece parlare di centralità del Parlamento. All'inizio del 1978 Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, fu l'esponente politico più importante che riteneva possibile un governo di solidarietà nazionale che includesse anche il Partito Comunista nella maggioranza, sia pure senza la presenza di ministri comunisti all'interno dell'esecutivo. Una manovra che aveva comunque il disaccordo degli Stati Uniti. L'ingresso al governo di persone che avevano stretti contatti con il Partito Comunista Sovietico avrebbe consentito loro di venire a conoscenza, in piena guerra fredda, di piani militari e di postazioni strategiche super segrete della NATO. Secondo gli americani, una partecipazione comunista in un paese di influenza americana sarebbe stata una sconfitta culturale degli USA nei confronti del resto del mondo, e soprattutto nei confronti dell'URSS. Ma c'era il disaccordo anche dell'Unione Sovietica. La partecipazione al governo del PCI sarebbe stata interpretabile come una forma di emancipazione del partito dal controllo sovietico e di avvicinamento autonomo agli Stati Uniti.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel breve video, insomma, la storia, la sintesi della storia di Aldo Moro, insomma, una sorta di predestinato della politica, insomma. Tu come la vedi questa figura di statista di Aldo Moro?
1: Dunque, Aldo Moro, come dice il filmato, era certamente il personaggio più importante, politicamente parlando, in quel periodo, perché assumeva la doppia dimensione relazionale. Da una parte era l'uomo degli americani, e questo adesso dirò perché, che sennò molte volte in Italia si pensava che gli uomini americani fossero stati altri personaggi politici, uno tra questi Andreotti, ma non è vero assolutamente. Da una parte era questo, dall'altra parte
2: Dicendosi valdese.
1: Moro era quello che teneva più stretti i rapporti con la Chiesa e quindi garantiva da una parte il sovvenzionamento, il sostegno all'Italia, alla Democrazia Cristiana da parte degli americani e dall'altra parte il sostegno politico ed elettorale alla Democrazia Cristiana tramite la Chiesa. Era un personaggio di questo tipo. Per molti di noi, me compreso, tuttavia,
2: Il giorno
1: non
2: della
1: fu
2: presentazione del nuovo
1: un così
2: governo.
1: importante statista. In realtà in Italia gli statisti veri non ci sono stati nella storia. Noi non abbiamo avuto mai Winston Churchill, nemmeno De Gaulle, non abbiamo avuto nemmeno Olof Palme e nemmeno Willy Brandt, per dirli di tutte e due le parti, che sono stati personaggi che hanno inciso notevolmente nella storia. Nemmeno Moro era uno di questi. Voglio ricordare che Moro è andato al Parlamento italiano a dire al Parlamento italiano durante lo scandalo Lockheed per come si dice, gli elicotteri Agusta che erano stati acquistati.
3: C-130.
1: Eh?
3: Scandalo
1: Ah,
3: Lockheed
1: C-130.
3: C-130.
1: Andò comunque al Parlamento italiano a dire che la Democrazia Cristiana non si processa, dicendo una cosa molto precisa. Lo Stato viene dopo la
0: Non si
1: Democrazia
0: sarebbe fatto
1: Cristiana.
0: processare.
1: Prima c'è la Democrazia Cristiana e poi c'è lo Stato, che è una cosa, diciamo, pesante da un certo punto di vista. Moro, tuttavia, è quello che in quel periodo, assieme a Cossiga, ha costituito i servizi segreti italiani e da un certo punto di vista anche il modello Gelli. Ricordo a tutti che il modello Gelli, quello che è stato scoperto tanti anni dopo, è stato il modello con cui gli americani controllavano i territori. Nella loro area di influenza. Il modello applicato in Cile, per esempio, su cui si basano le teorie del compromesso storico, o come diceva Moro, delle parallele convergenti, no? Questa è la famosa frase di Moro. Il modello era costituito da questa tipologia. C'era una forza di polizia militare, che da noi è stata Gladio, che stava guarda caso in Sardegna, vicino alla casa di Cossiga, che era l'uomo di Moro al governo. Da una parte, dall'altra parte c'era una direzione politica generale che, era la P2, che da noi è stata la P2, che avrebbe assunto nel caso di un golpe il potere nei paesi che uscivano o volevano uscire dall'influenza americana. Tutto questo è stato realizzato da Moro, dall'area di Moro in qualche modo. E poi Moro ha rappresentato come ministro degli esteri il riferimento americano nel Mediterraneo, questo è un altro punto di cui non si discute. L'unico che l'ha proposto al dibattito è stato forse Fasanella, analizzando sostanzialmente i documenti dei servizi segreti inglesi. In realtà, gli italiani hanno rappresentato un contraltare del Mediterraneo all'influenza francese ed inglese per conto degli americani. E non è un caso che l'Italia è stata la prima nazione occidentale a riconoscere l'OLP di Yasser Arafat. Perché gli americani, tramite Moro, volevano un interlocutore indiretto che permettesse loro di parlare con quell'area lì. Quindi è stato un personaggio importante, un punto di riferimento di un grande snodo politico. E questo ha permesso a lui di credere, sbagliando notevolmente, di poter arrivare a questa soluzione alternativa che era il compromesso storico. Il rifiuto a questa proposta di Moro, che in realtà era stata elaborata da Raniero La Valle, che era un filosofo più vicino a Berlinguer che a Moro, questa ipotesi di Moro, il motivo per cui è saltata è molteplice. Ne discuteremo probabilmente dopo, adesso stiamo parlando solo della figura di Aldo Moro. In ogni caso Moro fu avvisato.
0: Ecco, Pietro, tu hai seguito insomma l'intervento di Alessandro. Che visione hai tu invece di Aldo Moro?
2: Io apprezzo quando sento queste cose, non sono evidentemente d'accordo con questa lettura, non posso esserlo per tutto ciò che ho documentato in questo libro. Perché Moro non va visto nei 55, forse come si arriva ai 55 giorni? Il problema è diverso. Se noi dobbiamo partire da luglio 43, dove a Cassibile si è fermato lo scellerato patto tra gli emissari delle forze di occupazione allora come oggi dell'emisfero anglo-americano, assieme a due personaggi importanti. Il più importante era ovviamente l'avvocato Guarrasi, del quale non se ne parla mai ed era la persona che ha ideato tutto, il principe di Villalta, che era anche lui nella stessa organizzazione, chiamiamola mafiosa, ma all'epoca ancora non si poteva parlare proprio completamente di mafia, ma organizzazioni, diciamo, fuori legge. Perché? Cosa avevano deciso in questo accordo? Che l'Italia sarebbe stata occupata dalle forze americane, ma noi avremmo comunque dovuto avere, tramite l'articolo 16, ancora oggi secretato, non si capisce perché desecretato dall'MI6 in Inghilterra, nella parte segretata dell'articolo 16 c'è scritto due comma. Il primo è che noi siamo protettorato inglese, il secondo è che noi siamo, c'è una serie di nomi segretati che certamente, pur appartenendo a organizzazioni non legali, non potevano e non dovevano più essere processate. Tanto è vero che queste persone sono diventate chi sindaco, chi prefetto, chi parlamentare, chi ministro, cioè sono arrivati alle più alte cariche dello Stato. Tutto parte da questo scellerato accordo di Cassibile, che viene a essere ratificato con il Trattato di Parigi del 47, al quale, dopo è stato ratificato in Italia, l'unico che si è opposto a questo scellerato trattato, che

0: non ci fa uscire da questo vortice è stato l'onorevole, in qualità di onorevole, Benedetto Croce. Il suo discorso è pubblico e io l'ho pubblicato. Ma la cosa più importante, quando cominciamo ad addentrarci nella storia di questo Stato Conto Terzi, è che ci sono delle prove importanti che Moro, io ci ho messo i documenti, era molto amico di un altro grande italiano, Enrico Mattei. Mattei viene ucciso per le sue interferenze giuste, perché pensava di poter recuperare lo Stato italiano con gli Stati arabi, produttori di petrolio. E l'accordo che aveva fatto Mattei qual era? Non il 50-50, ma io vi do il 75% di quello che vi danno gli inglesi e voi mi date il petrolio. Ma il 75% non glielo dava in soldi, glielo dava in parte in macchine operatrici prodotte in Italia e di manodopera specializzata italiana. Ebbe a dire, e qui lo riporto, un documento ufficiale in questo libro, dice Mattei, che è un documento che ha riportato anche Wikileaks, per cui è importante. In un'informativa del Ministero dell'Energia inglese, datata 7 agosto 62, viene riportata una frase pronunciata da Mattei: sono serviti 7 anni per convincere il governo sull'apertura a sinistra, ti dirò, me ne serviranno meno di 7 per trascinare l'Italia fuori dalla NATO e metterla a capo dei paesi non allineati. Con una cosa di questo genere, e che Moro condivideva, è chiaro che i due destini dovevano essere accomunati. Sì, certo, c'è anche il compromesso storico, sì, ci saranno tante altre, le 500 lire, ci sono tante altre motivazioni, ma toccare il petrolio e toccare la NATO, oggi come allora, significa imboccare una strada a senso unico.
1: Ora ti ringrazio Pietro, poi passiamo all'avvocato Capalonga, però adesso andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo.

0: Ecco, avvocato Capalonga, sento insomma due interventi abbastanza distanti l'uno dall'altro. Qual è la sua personale visione? Intanto abbiamo da discutere per due puntate, per cui insomma possiamo permetterci anche
1: Non
0: l'uso.
1: sono molto distanti i due interventi.

0: Che mi hanno preceduto, perché entrambi hanno posto l'accento su due figure, Mattei, Moro. Io direi, ne porrei un'altra di figura, Craxi e Sigonella. C'è secondo me una lunga linea grigia che unisce Mattei, Moro, Craxi, quindi Sigonella. Accennava prima Alessandro alla interlocuzione che passava attraverso Moro degli americani con l'OLP. Ed è vero, perché questa interlocuzione passava sì per Moro, ma attraverso una persona che era il colonnello Giovannone, che era in grado di colloquiare con tutte le fazioni dell'OLP, da Abbas ad Arafat e quant'altri, perché quando noi parliamo di fronte palestinese parliamo di un fronte molto variegato, e Giovannone era in grado di colloquiare con tutti, riferiva sia a Moro ma soprattutto agli Stati Uniti d'America. Su questo credo che la storia sia abbastanza pacifica. Mattei non era, secondo me, molto inviso alle cosiddette agli Stati Uniti d'America, ma era molto più inviso ai francesi, per tutta una serie di circostanze che vanno dalla Tunisia all'Algeria, alla fornitura di armi al fronte di liberazione nazionale algerino, il cui esponente Mattei incontrò in uno degli appartamenti vicino a Piazza di Spagna, cosiddetti segreti comprati dall'allora ENI, molto tempo prima che scoppiasse la seconda rivolta in Algeria, che era quella del 1960. E non dimentichiamoci che Mattei viaggiava, aveva da poco comprato due avioggetti, Mattei, l'ENI per lui, due avioggetti di fabbricazione francese. Quindi si arriva a Sigonella, dove Craxi, il governo, l'allora governo presieduto da Bettino Craxi, si oppose a che, non ricordo chi viaggiava sull'aereo dirottato e fatto atterrare a Sigonella, si oppose a che fosse consegnata agli americani. Quindi abbiamo questa lunga linea grigia che unisce, secondo me, queste tre persone e che ha come fronte unico il Medio Oriente, ovvero il Mediterraneo. Perché non dimentichiamoci che Moro fu il fautore dell'apertura della prima ambasciata OLP a Roma. E non dimentichiamoci che Mattei faceva una politica filo-araba, seppur con interessi italiani, e Craxi seguiva, secondo me, la stessa politica di Mattei e di Moro. Quindi questa lunga linea grigia che copre circa 20, dagli anni 50 agli anni 80, è parte integrante della nostra storia. Non posso, e sicuramente se ne parlerà, non dimenticare che comunque ad avvenuto sequestro dell'onorevole Moro, Ugo Vecchioli per il Partito Comunista ebbe ad affermare: per noi Moro è morto.
1: Sì, scusami Mario. Generale, è collegato, mi sente?
2: Ho sentito molto bene tutte e tre che mi hanno preceduto, che apprezzo.
1: Ecco, io vorrei sentire il tuo di parere rispetto a quello che hanno detto
2: il mio parere, naturalmente, non è a sfondo prettamente politico, ma soltanto relativamente all'attività svolta come ufficiale di polizia giudiziaria dalle 9.05 del 16 marzo, quando fu sequestrato Moro, al rinvenimento del corpo a via Caetani alle ore 13.30 del 9 agosto.

0: agosto successivo, 9 maggio successivo. Io ho seguito tutte e tre, condivido tutte e tre le linee di condotta e specialmente quest'ultima, quando si è voluto da parte dell'avvocato, se ne mi consente, sono un collega, anch'io sono un avvocato, un penalista, anche se a posteriore, perché da generale ho fatto l'avvocato. E condivido molto bene anche l'immissione in questo contesto di crack, sì, perché mi sono interessato dell'Achille Lauro, del sequestro di Sigonella, presidente del consiglio era crack, sì, che quando io poi relazionai proprio sulla dinamica circa il sequestro della nave, rimase stupefatto nella relazione. Io stavo già contro spionaggio, però non ero più dirigente del nucleo investigativo, rimase esterefatto perché molti particolari, o meno qualche particolare dell'Achille Lauro, non era a conoscenza. E quindi ecco, io soltanto riporterei, dato che qualcuno ha parlato di colonia da parte degli inglesi, anche quella puntualizzazione del 3 settembre di Cassibile, il generale che fu mandato lì a sprovveduto, non all'altezza della situazione, diceva il generale Caviglia, che fu costretto a mettere il nero sul bianco e a firmare a Cassibile, per poi Badoglio fu costretto a recarsi a Malta perché lui non voleva neanche, aveva paura di lasciare un segno negativo nella storia e voleva sottrarsi a questa responsabilità come capo del governo del Sud, il Regno del Sud, Badoglio. Ebbene, quella, l'8 settembre è stata una data infausta sotto i vari aspetti, non solo per l'immediata conseguenza del disastro nel paese, ma per quanto riguarda che poi l'Italia tuttora è priva di quella sovranità che Moro si sforzava a far sì che qualche cosa ci venisse data. E io ripeto alla figlia di Moro che ha riportato a meno, ha ritenuto che il tutto della disgrazia, della vicissitudine del presidente Moro dovesse riportarsi al 45 a Yalta. Ebbene, io direi di fare un passo ancora più indietro al 1861, l'Unità d'Italia, e soprattutto lo sbarco di Giuseppe Garibaldi in Sicilia, la cui attraversata naturalmente da Quarto fino in Sicilia è stata sostenuta dagli inglesi. Guarda caso, lui sbarcava e al largo di quella di Marsala c'erano due belle navi incrociatori, oppure comunque navi non mercantili, da parte degli inglesi a sostegno dello sbarco stesso. Quindi ho riportato Moro addirittura all'Unità d'Italia. Ecco. Più che colonia, noi siamo più che protettorato, che qualcuno che mi ha preceduto a parlare di protettorato, noi siamo ancora colonia specialmente colonia. Del Regno Britannico.
1: Ti ringrazio Antonio, scusami, ti devo fermare perché adesso andiamo in onda il secondo contributo video e poi insomma sì. Entriamo in merito a quello che poi è la vicenda Moro più drammatica, il sequestro, la carcerazione e poi tutti quelli che sono i risvolti di tutta questa vicenda. Ecco, invito la regia a mandare il secondo contributo video.

Il 16 marzo 1978, giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti, la Fiat 130, che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale, zona Monte Mario di Roma, alla Camera dei Deputati, viene intercettata da un comando delle Brigate Rosse, all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa. Gli uomini delle Brigate Rosse uccisero in pochi secondi cinque uomini della scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, e viene sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana. La tecnica utilizzata per l'agguato fu denominata cancelletto, utilizzata in precedenza anche dall'organizzazione terroristica tedesca RAF. La tecnica prevedeva di intercettare una colonna di automobili attraverso il blocco di quella di testa, immobilizzando poi la colonna e bloccando l'auto di coda. La colonna con Aldo Moro era composta da due auto, quella su cui viaggiava l'uomo politico e quella di scorta che lo seguiva. Il piano venne attuato da 11 persone, come emerse dalle indagini, ma il numero e l'identità dei reali partecipanti è stato messo più volte in dubbio e anche le confessioni dei brigatisti sono state contraddittorie. Alle 8:45 i componenti del nucleo armato brigatista, di cui quattro incaricati di sparare che indossavano uniformi da avieri civili, si disposero all'estremità di via Mario Fani, una stretta strada in discesa nel quartiere Trionfale. Siamo all'incrocio con via Stresa. Mario Moretti, componente del comitato esecutivo delle Brigate Rosse e principale dirigente della colonna romana, si apposta nella parte alta della strada, sul lato destro, alla guida di una Fiat 128 con targa falsa del corpo diplomatico. Davanti alla macchina di Moretti si posiziona un'altra Fiat 128. A bordo ci sono Alvaro Lo Iacono e Alessio Casimirri. Entrambe le auto erano rivolte in direzione dell'incrocio. Sul lato opposto venne parcheggiata una Fiat 128, alla cui guida vi era Barbara Balzerani, rivolta invece verso via Stresa, nella direzione di provenienza dell'auto di Moro. A qualche metro dall'incrocio con via Fani, lungo via Stresa, era posizionata la quarta e ultima auto, una Fiat 132 blu, guidata da Bruno Seghetti. Il gruppo di fuoco, composto da quattro brigatisti, era appostato dietro le siepi di un locale, il bar Olivetti, chiuso all'epoca per lavori, ubicato sull'angolo dell'incrocio. Moro uscì dalla sua casa, in viale del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Sale su una Fiat 130 blu. L'agguato scatta non appena il convoglio su cui viaggiava Moro imboccò via Fani dall'alto, dirigendosi verso il basso. Fu Rita Algranati a segnalare l'arrivo delle due auto con un mazzo di fiori. Subito dopo lo scontro a fuoco, Raffaele Fiore fece uscire Aldo Moro dalla Fiat 130. E aiutato da Mario Moretti lo fece entrare nella Fiat 132 blu che Bruno Seghetti aveva avvicinato allo stop. Subito dopo i due brigatisti salirono a bordo e l'auto si allontanò lungo via Stresa, subito seguita dalla 128 bianca di Casimirri e Lo Iacono, su cui era salito anche Gallinari. Le tre auto si diressero lungo via Stresa, quindi proseguirono per via Trionfale attraverso piazza Montegaudio. Effettuarono una svolta repentina su via Belli, una strada secondaria parzialmente occultata dalla vegetazione. Imboccarono via Casale De Bustis, un'altra strada secondaria il cui accenno era chiuso da una sbarra bloccata da una catena. Questa deviazione a sorpresa permise ai brigatisti di far perdere le loro tracce. Immediatamente la notizia dell'agguato si diffuse in tutto il paese. Ogni attività quotidiana venne sospesa. L'agguato e il rapimento furono rivendicati alle 10:10 con una telefonata effettuata da Valerio Morucci all'agenzia ANSA, dettando un messaggio: «Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato, firmato, Brigate Rosse». Berlinguer parlò di tentativo estremo di frenare un processo politico positivo. Alle 10:30 i maggiori sindacati proclamarono uno sciopero generale dalle 11 a mezzanotte. Alle 10:50 un messaggio firmato dalla colonna brigatista Walter Alasia venne ricevuto dalla sede torinese dell'ANSA. I brigatisti chiesero entro 48 ore la liberazione dei loro compagni detenuti a Torino, oltre a quelli di Azione Rivoluzionaria e dei NAP, specificando che in caso contrario avrebbero ucciso l'ostaggio. La DC decise di respingere qualsiasi ipotesi di ricatto avanzata dai terroristi. Due giorni dopo, mentre in San Lorenzo al Verano si celebrarono i funerali degli uomini della scorta, venne fatto ritrovare il primo dei 9 comunicati che le BR inviarono durante i 55 giorni del sequestro. Giovedì 16 marzo, un nucleo armato delle Brigate Rosse, si legge, ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Chi è Aldo Moro è presto detto. Dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole.
il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da 30 anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, dalle politiche sanguinarie degli anni 50 alla svolta del centro-sinistra fino ai giorni nostri con l'accordo A6. Ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste.

0: Abbiamo visto nel video, cioè, un'azione che più che di guerriglia sembra un'azione militare portata avanti da personaggi, insomma, che si intendevano anche di tecnica militare, poi ultra addestrati, se i fatti sono esattamente quelli.
1: Allora, una parte certamente ultra addestrata, un'altra parte no. Questa è l'analisi che deriva dai bossoli che sono stati esplosi, no? Troppi bossoli. Le persone colpite sono state colpite precisamente, cioè gli uomini della scorta, e Moro in macchina non ha preso nessun bossolo, il che vuol dire che sono stati nella stessa dinamica del sequestro, così come ci viene raccontato, ci sono state due linee precise. Una, probabilmente dei brigadisti vestiti con la divisa dell'aeronautica che sparavano all'impazzata, e una di qualche esperto militare, si parla di un cecoslovacco, eccetera, che invece ha mirato precisamente agli obiettivi senza disperdere la sua azione. Ora però io vorrei dire una cosa a premessa di questo, cioè quando parliamo di un caso politico di questo genere, diversamente da un caso criminologico, specialmente se sono coinvolti dei terroristi, tutti i terroristi al mondo, che fossero RAF, che fossero Brigate Rosse, oppure quelli palestinesi, fanno un'azione che è sempre un'azione politica. Un'azione politica ha questo elemento caratteristico, deve essere comprensibile e legata ad un simbolo, ad un significato, altrimenti il terrorista, come qualsiasi altro soggetto politico che mira a costruire un consenso politico con la violenza, non è visibile, non è evidente. Perché Moro è stato sequestrato il 16 marzo? È un simbolismo, tutte le date sono tutte simboliche, sono tutte finalizzate ad indicare una volontà politica espressa. Secondo me noi su questo è l'elemento decodificatore principale, perché se non abbiamo questo elemento come punto di riferimento possiamo raccontare qualsiasi cosa, ma poi dopo, dietro, i dati oggettivi non li avremo mai per verificare fino a che punto quella storia è vera. Per esempio si dice che il giorno del sequestro Moro a delle radio private sia arrivata la comunicazione del sequestro Moro mezz'ora prima di quanto il sequestro fosse avvenuto. Si raccontano tante storie, addirittura c'è un'ipotesi per cui una persona al sesto piano di una casa lì vicino avesse fotografato la scena del crimine, diciamo così, e le macchine non erano disposte allo stesso modo. Si dicono tante cose.
0: Insomma, ci sono tante cose. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo, perché ecco, Tra l'altro si prevede un po' di maretta in questa ricostruzione. Ci vediamo fra pochi minuti.

0: non era in macchina quella mattina. Ma e faglielo.
1: Cioè, ho capito bene, Moro quella
0: mattina il 16 di marzo,
1: non era in auto.
0: A mio avviso, da quello che sono gli studi che sono fatti, ci sono troppe cose che non vanno. Diciamo la cosa più importante: l'Italia, a parte Gladio che citava perfettamente, ci stavano altre due organizzazioni sempre paramilitari. Il noto servizio Nello, che faceva capo a Titta, colonnello Titta, comunque Andreotti, e poi ce ne stava un altro, un certo UAR, Ufficio Affari Riservati, che portava a fondo Federico Umberto D'Amato, che era il capo di questa polizia politica segreta. Allora, queste tre organizzazioni sapevano tutto, come sapevano tutto quanto i servizi stranieri, cioè lo slovacchi, gli statunitensi, la 'Ndrangheta stessa era presente, e alcuni fotogrammi sono spariti, non si sa dove sono andati, ma i militari italiani, che non sono sciocchi, sapevano di questa cosa, hanno sempre saputo tutto. Io mi chiedo a quale stato obbedivano, perché se lo sapevano e non sono andate, qualcuno ha dato quest'ordine. Ma questo qui è l'unico dubbio che rimane. Ma diciamo, ci sta una raffica di mitra, Moro non viene scalfito. Moro, profondamente cattolico, se avesse visto i suoi compagni della scorta, gli amici della scorta, perché a quel punto erano pure amici della scorta, Morire non ne ha fatto mai riferimento esplicito. Mi dispiace, ecco, mi dispiace, l'avrebbe, una preghiera l'avrebbe scritta, esso due. E uno che fa la scorta, i limite, cioè le armi pesanti, che fa? Li tiene sulle gambe o le mette nel portabagagli? Giusto per capire, perché se no, se fosse vero questo raccolto, hanno messo le armi pesanti, quelle che servono per vendere in caso di intervento, li mettono nel portabagagli. Non erano degli sciocchi, erano persone italiane che servivano lo Stato. Ultima chicca, uno della scorta, per carità, io non voglio dire nulla, però stranamente quella mattina non si è presentato in servizio, ed era questa persona, era nata nella Ionica calabrese. Chi è che ha ucciso materialmente Moro? Giustino De Buonno, calabrese, di Scigliano vicino, del quale non si trova più nulla, ho cercato di andare al comune, non ho trovato più nulla. Allora, una ricostruzione che interessa poco, perché come è successo per fare l'effetto dirompente, per fare la strage, per fare queste cose qua, ci sta. Poi parliamo dei simboli. Dei simboli possiamo parlarne tanto.
1: Sì, però,
0: partendo
1: Pietro,
0: da quella, scusami un attimo solo, da quella vicenda della seduta spiritica, vabbè. Che poi vediamo tutte e quattro dove sono, chi sono, possiamo dirlo, e si chiama Gradoli. Io vi invito, ed è un giochino che vi invito a fare, di scrivere maiuscolo a Gradoli. Vediamo cosa vi esce.
1: No, io adesso ti voglio interrompere solo per dare la parola generale, mi sente?
2: Certo.
1: Ha sentito la ricostruzione del dottor Mazzucca?
2: Sì.
1: Ecco, lei si è occupato di questo caso, insomma.
2: Io no, non è che non condivido, ovviamente io non posso che rifarmi a quello che è stato l'accertamento personale.
1: Cosa non condivide?
2: No, ho detto, non è che non condivido.
1: Appunto, cos'è che non condivido?
2: Perché
1: non è che non condivido, quindi condivide.
2: Quello, no, io adesso che Moro c'era o non c'era, io non posso dire che c'era o non c'era. Per quanto riguarda i miei accertamenti personali, non fatti dai miei collaboratori, perché io ero sul posto, quando arrivai 10 minuti più tardi degli altri. Il mio generale siracusano dice: è venuta una signora che cercava del colonnello Cornacchia, che ero io. Dove sta? Dice: è andata via Stresa. Però il generale non conobbe chi fosse questa signora. Io andai lì, la vidi, mi chiamò dalla finestra, perché mi stavo rivolgendo al custode del residence, era la moglie di Pino Rauti, la signora Rauti, che conosceva perché vennero

0: presentare una querela, una denuncia da me al nucleo investigativo e conobbe questi due personaggi, queste due persone. Questa signora scese, io dico, vengo io signora, no, scese giù e mi diede, guarda, Pino è uscito per andare a votare per la fiducia al governo e ha assistito al passaggio di Moro dalla macchina dove stava sulla 132 che poi era rubata e ha mandato il numero di targa. Il numero di targa. Ho detto non credo che questo sia pulita, difatti io chiamai subito la centrale operativa, dice no, questa è rubata. Ecco, io voglio dire questo particolare, quindi che Moro c'era o non c'era, io mi rimetto a Pino Rauti, che purtroppo non c'è, il quale disse, guarda, io ho visto che portavano Moro da lì a lì, ma se fosse un sosia, questo non lo so.
1: Generale,
0: e mi fermo qui.
1: Generale, lei è stato carabiniere, è stato generale dei carabinieri, ha fatto tutta la carriera da militare. Il dottor Mazzucca ha parlato di queste armi pesanti nel cofano, ma era usuale tenere le armi pesanti?
0: No, quello è anomalo, quello è anomalo, dai.
1: Abitualmente non accade questo.
0: Comunque l'intervento di oggi, io non mi posso limitare al sopralluogo che abbiamo fatto, rifatto, eccetera, eccetera. Io voglio soffermarmi, dato che ho seguito tutta la vicenda Moro di 55 giorni, quelli che il partito Stato, quelli che erano ai vertici e che hanno deciso sulla vita o la morte di Moro, su quelli mi posso soffermare.
1: Lei tra l'altro ha scritto anche due libri che hanno avuto anche...
0: ne ho scritto sette.
1: Tutte su Moro?
0: Anche quello di Gradoli. Ho scritto Uccidete Moro, l'ho intestato a Romano Prodi, che voleva denunciarlo, poi ci ha ripensato.
1: L'ha seguita in lungo e in largo, sto caso. E invece per quanto riguarda il presunto assassino Giustino De Buono, ha mai sentito parlare di questo?
0: Lo stare perché giustamente è stato detto, De Buono, come mai poi non si è parlato più? Ci sono tanti punti interrogativi che non si riesce a, non che non si riesce, si potrebbe, ma purtroppo Gelli che io feci la perquisizione all'eccesso, caro comandante, quando noi non ci saremo più, fra 100 anni forse si saprà qualche cosa.
1: Insomma, punti e buchi neri. Ce ne sono tanti,
0: tantissimi buchi neri, no, però io però, i libri prima di fare delle affermazioni, specialmente l'ultimo, Nessuna pietà, Andreotti Cossiga, Linea della fermezza, io ho specificato prima di questo assunto che è veramente tragico,
1: stiamo mostrando il tuo libro
0: che parla da sé. A Milano sono andato a prendere, mi hanno anche premiato, ho avuto un premio letterario sulla critica. Ebbene lì ho fatto tutte le premesse a dimostrazione di tutti gli espedienti su cui ci si è basato, quelli del Partito Stato, per poter far fuori Moro.
1: Sì, poi nella seconda puntata parleremo di tutta la vicenda Moro, entreremo di più nel dettaglio, Mario. Scusami generale, poi rivengo nuovamente da te. Volevo sentire l'avvocato Capaloga, insomma, quanto espresso dal dottor Mazzucca. È piuttosto inquietante, insomma, Moro che non è nella macchina, è stato ucciso da un'altra parte, addirittura ha fatto anche il nome dell'assassino, insomma, cose nuove in tutta la ricostruzione fatta sia da noi nel presente.
2: Non conosco la fonte dei documenti, quindi non posso esprimermi. Stando alle parole del generale, se Pino Rauti ha detto che ha visto l'onorevole Aldo Moro o sosia fare il trasbordo dall'autovettura da lui usata ad altra, questo non mi è dato sapere. Vorrei solo dire che c'è un bellissimo film, io sono non un cinofilo come qualcuno direbbe, ma un cinefilo, con uno strepitoso Yves Montandage, regia di Costa Gavras. Credo che uscì nel 71 o nel 72 e si chiamava L'Americano, con la K maiuscola. Americano K maiuscola.
1: Come Cossiga con la K, insomma, guarda.
2: E

0: uno vede quel film, è scomparso. Io l'avrò visto 3 o 4 volte prima del 1978, dopodiché non l'ho più visto. Se uno prende quel film e lo sovrappone al sequestro Moro, è perfettamente uguale, sembra la stessa regia.
1: Telecamera.
2: Ma lo sai perché? C'è una motivazione, perché tutte le tecniche di quel periodo storico dei
0: Infatti
2: terroristi del
0: se
2: mondo erano le tecniche mutuate dai Tupamaros.
0: oh, e qui ci siamo, cioè la tecnica con cui viene rapito Yves Montand, che ufficialmente era un addetto all'agricoltura, del Ministero dell'Agricoltura in un paese sudamericano, ufficiosamente addestrava le polizie sudamericane nelle tecniche di interrogatorio. Quindi viene rapito, segnale politico, dai Tupamaros,
2: Esattamente, siamo alla stessa idea, perché i terroristi.
0: viene
1: Adesso
0: trasbordato
1: vengo da te.
0: da un'auto all'altra, o meglio da un'auto a un furgone. Questo furgone viene portato in un garage. Yves Montand viene messo in barella, gli fanno fare alcuni giri come se chissà dovesse andare, e invece non si sposta da quel garage. Appartamento con doppio appartamento dentro, in quanto avevano levato dei pannelli, dove viene segregato Yves Montand e viene interrogato. E si conclude, il tutto si conclude con la morte di Yves Montand.
1: Alessandro,
2: No, dicevo, noi
1: sì, ma poi
2: dobbiamo.
1: vorrei che ti esprimessi anche in merito alla
2: Dico una cosa.
1: ricostruzione fatta dal
2: Aspetta,
1: dottor Massimo.
2: io non sono molto d'accordo sul fatto che fosse, che Moro non fosse lì, non lo so, perché non lo posso sapere. Non so, analizzando le tecniche della dinamica, avendo io studiato per tanti anni i terroristi, non sono molto d'accordo sulla presenza delle organizzazioni criminali mafiose sul posto. Perché intanto le organizzazioni criminali mafiose non hanno mai nella loro storia partecipato ad un evento di questo genere. Secondo, non sono mai compromesse in operazioni politiche di ordine internazionale.
3: No, no, no, no,
2: Come,
3: no, no,
2: oh,
3: scusa.
2: finisco.
3: C'è la commissione parlamentare del caso Moro. L'anno scorso, 2 anni dopo, quando l'ho scritto io, l'ha ammesso la commissione parlamentare al Moro.
2: E
3: Insomma.
2: più di tutti non credo che sia stato ammazzato da un membro delle organizzazioni criminali, della mafia. Questo penso io. Poi andiamo a guardare tutto il resto dei documenti della commissione. Questa è la mia idea. Per quanto riguarda invece la tecnica utilizzata dalle Brigate Rosse. Noi dobbiamo riferirci a quel periodo storico dei terroristi. I terroristi di allora non sono come quelli di oggi, erano soggetti totalmente diversi e c'erano centrali di addestramento omogeneo tra 3 gruppi, i Tupamaros, le Brigate Rosse
1: I
2: e quelli
1: Vietcong,
2: tedeschi, Banda Badelmeier.
1: l'ARAF,
2: No, la Banda
0: c'era Banda
1: Badelmeier
0: Badelmeier e la Rota Armée Fraction,
2: esattamente,
1: l'ARAF.
2: tra questi 3 gruppi. Chi distribuiva le armi erano le Brigate Rosse italiane, non erano altri. E tutti e tre avevano acquisito le stesse identiche tecniche di combattimento urbano, si chiamavano così, tecniche di combattimento urbano, avevano tutte le stesse tipologie di sequestro, perché tutti quanti avevano l'idea di sequestrare un rappresentante tipico del governo oppositore, perché la teoria fondamentale, la filosofia politica fondamentale dei terroristi di allora era: noi siamo un'avanguardia rivoluzionaria. Se noi stressiamo i rapporti sociali, alla fine il popolo si ribella e fa la rivoluzione insieme a noi. Tant'è vero che avevano progettato di mettere la Scorpion che aveva ammazzato Moro in un museo della rivoluzione. Cioè, avevano una logica interpretativa dei fenomeni sociali che era totalmente diversa e imparzialmente questa tecnica è stata presa. Per esempio, un certo tipo di attentati compiuti da alcune frange del terrorismo spagnolo. In genere il terrorismo spagnolo è diverso, è diverso perché sono stragisti, cioè mettono le

0: essenzialmente. Però in certi momenti, in Irlanda e in Spagna, sono state utilizzate le stesse tecniche di sequestro dei leader politici, che erano tecniche prese, come tu hai giustamente detto, dallo schema logico dei Tupamaros.
1: Anche perché si addestravano quasi tutti da quelle parti.
0: Si addestravano insieme sul terrorismo urbano, perché la logica di quel terrorismo lì era colpire al centro delle città e governare le città, tant'è che esiste una parte del Mossad, del servizio segreto israeliano, che studia proprio il panico nelle città per attacco terroristico, è proprio specializzato nella gestione del panico nelle città e attacco terroristico, perché quella era la tecnica. Allora è chiaro che tutti si comportavano più o meno allo stesso modo,
1: certo,
0: no? Allora tu puoi analizzare la strategia di Tupamaros e il sequestro Moro, vedi che sono praticamente la stessa cosa. Esattamente. Il punto finale, e concludo con questo, è capire che cosa erano le BR nel momento in cui del sequestro Moro, che non erano le stesse BR di qualche anno prima.
2: E non saranno le BR di qualche anno,
0: assolutamente no, di dopo, ma
1: che
0: certo,
1: sono tutta un'altra cosa. Io purtroppo devo fermarti perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito, però abbiamo una seconda puntata nella quale potremo continuare a parlare di questo caso, perché ci sono molte cose da approfondire, molte cose interessanti che poi già abbiamo parlato prima della puntata col professor Mazzucco, e mi piacerebbe la prossima puntata di portarle avanti e analizzarle a fondo, perché insomma più se ne parla e meglio è, insomma, poi ognuno porta purtroppo il tempo, ne parliamo la prossima,
3: 30 secondi, di un secondo, 30 secondi, perché non si può essere d'accordo con nulla. Perché non c'è stato un procuratore della Repubblica che ha preso questa dichiarazione e abbia fatto un interrogatorio. Dopo 30 anni arrisce questa dichiarazione dal signor, spero di dirlo bene, ma insomma, non conosco il russo, Steve Vinetnik, che è quello che è stato mandato dall'America per aiutare.
1: Hai altre ancora 20
3: queste
1: secondi.
3: Sono le sue famose parole, tra virgolette, che metto nel mio libro. Ho atteso 30 anni per rivelare questa storia. Spero sia utile. Mi rincresce per la morte di Aldo Moro, chiedo perdono alla sua famiglia e sono dispiaciuto per lui. Credo che saremmo andati d'accordo, ma abbiamo dovuto strumentalizzare le Brigate Rosse per farlo uccidere.
1: Esatto. Ecco, su queste frasi...
3: Un magistrato non c'è stato che ha aperto
1: Pietro, su queste frasi chiudiamo la puntata e poi la riprendiamo la prossima puntata, perché mi piacerebbe parlarne di questa cosa e approfondirla. Bene, a questo punto mi resta che salutare i miei ospiti, partendo dall'avvocato Mario Cappalonga. Grazie avvocato, sei stato con noi. Naturalmente ringrazio, se si gira da questa parte, ringrazio l'amico Alessandro Cecci, grazie Alessandro per essere stato ancora una volta con noi, e naturalmente ringrazio il dottor Pietro Mazzucca, grazie Pietro, ci vediamo. Scusi generale, mi stavo scordando di salutare.
4: Ascolta, tanti saluti a tutti quanti.
1: Ci vediamo anche ci sentiamo anche alla seconda puntata, generale.
4: Benissimo, che non sia il 16, perché è il giorno di cose che io devo il 16 mi tocca andare a prendere il premio. Proprio
1: assolutamente,
4: poi
1: ti vogliamo in studio la prossima puntata.
4: Verrò,
1: su Moro, quella successiva.
4: Verrò.
1: Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mullah, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare.

0: Il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
1: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'ndrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
2: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
3: Lo sai che esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86. Situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
4: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac e CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, e il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa, Rosario, Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio, con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti, e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie

Grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come

0: l'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età dei 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione, ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023, un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.
1: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a un'organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50 più 1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe le economie e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo. La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i 2 capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate

sviluppate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la stazione dell'arte Il Camuc di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi, corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo, numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione, indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.

Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Cronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione, i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore, intanto, è stato denunciato a piede libero.

Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Conserina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione, dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti, è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.

hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.

La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione FAIDE, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli user, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli user attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di FAIDE nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio.

Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa, che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.

L'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'oratorio salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'oratorio salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche i responsabili dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo. Numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine.

Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Kronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Kronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero.

Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Consilina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.

hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.

La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione FAIDE, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli user attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di FAIDE nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pe.

Siepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio.

il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa, che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.

L'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'oratorio salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, da sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'oratorio salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche i responsabili dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche.

Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura nel pochissimo tempo. Numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione, indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.

Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Cronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero.

Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Conserina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione, dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti, è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.

hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallodidiano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976. Da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallodidiano erano stracolmi.

La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione FAIDE, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati

a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli user attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di FAIDE nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo Lucano di Protezione Civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo Lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio.

0: Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa, che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
1: L'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San

Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'oratorio salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, da sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'Oratorio Salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche i responsabili dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula in via Volta Car-

0: Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo. Numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.

Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Cronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero.

Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Conselina. Via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.

hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rio Nero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallodidiano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallodidiano erano stracolmi.

La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione FAIDE, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli User attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di FAIDE nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio.

0: Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
1: L'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'Oratorio Salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'Oratorio Salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche il responsabile dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su

0: risalitecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo, numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione, indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.

Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Kronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Kronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero.

Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Consilina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione, dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti, è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.

hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.

La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione FAIDE, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli User attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali

digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di FAIDE nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio.

Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa, che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.

L'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San

San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'oratorio salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700

collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'Oratorio Salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche i responsabili dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente

0: personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo

0: In cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria, o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge, e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto. Le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città. I mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava

l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica, arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi. Sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale. Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva, carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di una vita. E poi la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5. L'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1. Decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera. è una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale, assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale. Ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle. Grazie per aver viaggiato con noi oggi. Se questa storia vi ha fatto sognare, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino. Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. gli scultori con scalpello e mazzuolo davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione.

costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente, ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale, tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni e anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
2: Grazie.
0: piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia? Ecco,
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima,

0: abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo, nel 97, abbiamo fatto la nostra pista, che è sempre qui a Brolo, e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzkart.
1: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
0: Ma
1: vi fa di vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
0: queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo. E questo sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
1: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto,
0: Sì,
1: Michele?
0: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su tre piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita,
1: Stiamo
0: uffici.
1: vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda,
1: Cosa si dice di loro?
2: mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento, dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono. Sono più avanti.
1: E poi
2: Perciò
1: c'hanno il
2: continuo.
1: mare, e poi hanno il mare.
2: E poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
1: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
0: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e diciamo, il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. Essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus, perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, diciamo, nel nostro caso al chilometro zero.
3: Io volevo fare una domanda a Michele. Mi
0: Pronti?
3: sente? Allora,
0: Vai.
3: Michele, vabbè, noi abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà ti ha lasciato i redini dell'azienda da qualche anno. Quanto è contato essere pilota per poi essere il

0: padrone adesso della Lenzo Karting, quanto ti ha aiutato come visione sul karting che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
1: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
2: Beh, sono pienamente d'accordo. Io, prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista, io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
1: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista. E ognuno ha trovato nei diversi modelli la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
3: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi hai già anticipato, non
1: Assolutamente,
3: volevo.
1: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse, dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse, perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
0: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
1: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, specifiche di gomme, che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
0: Ti faccio una domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passati il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi, nel 2026, un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare?
1: Ma a livello di gare. Questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
2: Normale. Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi, per due motivi. Uno, per l'importanza e l'imponenza del vostro bilico, e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche, perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi, responsabile LKE, che sono i vostri motori, e Giorgio Carrara, che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
1: Ma sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Diciamo, da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no? Quindi certo. non lo si può far bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
2: Novità per il futuro, Michele?
1: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti. Non ultimo la parte motoristica, con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. Stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili, per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti, e allora quando bisogna fare certi numeri bisogna anche essere preparati sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche dalla parte tecnica.
2: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
1: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
2: Ok.

0: ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
1: Sì,
0: avete un...
1: su più fronti. Noi ci occupiamo anche di, facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tutti, tra tutte i range che noi.

0: Sì, ha sposato la causa Lenzo LKP, perché comunque c'è qualche
1: Sì,
0: tribù.
1: diciamo che il nostro obiettivo è come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti. Tutti i team lo usavano, il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
0: Bene,
1: Posso dire
0: bene.
1: a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Miki, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006, Sì, lo sapevo.
0: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
1: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre in quello che facciamo, in tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi, quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
0: E allora continua perché è una bella cosa, una grande soddisfazione.
1: Grazie.
0: Bene. Allora, Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
1: Un bagno in
0: lavorare.
1: mare, a continuare a lavorare.
0: E sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè, magari fai un bagno notturno o quando lo farai pensaci a noi.
1: Dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la trasmissione.
0: No, grazie mille
1: Grazie.
0: davvero
1: Grazie, Michi, a
0: a te.
1: presto.
0: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni. Salutiamo il nostro super Michele Lenzo. Voi non cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora è in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
4: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale! La tua auto è pronta!
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con GoKart TV News Olevin Colecapoto e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE. È con noi Franco Drudi. Allora, innanzitutto va detto Franco che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
0: È stata la puntata più ascoltata e vista del mezzo livello mondiale di karting. Dove
5: Dovete
0: andiamo? Si
5: pagare
0: parla
5: le
0: di
5: royalty allora.
0: esatto. Allora, Franco, invece di
5: Vediamo
0: parlare di
5: se stasera la puntata è ci equivale a quella

0: Bosa, beh, vi bando il cotto dopo.
1: Ok, va bene, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
0: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi? No,
1: Guarda i miei, hai visto?
0: scherzo, scherzo. Sono, mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. E
1: Certo.
0: qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
1: Bene. Beh,
2: Quindi
1: ascolta, Franco.
2: occhio.
0: Però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, e Sauro, con Sauro il somaro, con me l'ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Val Vibrata, che attraversa la pista in centro a Sauro, che era primo,
2: Incredibile.
0: e ha perso il campionato.
2: È vero, è vero. Che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
0: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varenne, con le supera poi dove qualcos'altro che a Maribor, che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto davvero.
2: Ho il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marienburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve. E andavo talmente forte che purtroppo però c'era

0: c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato, e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era. Però io ero l'unico con le Brigi e sono arrivato in finale.
1: Ma Marienburg era la nostra pista, ti ricordi anche con Formula
0: Sì.
1: A e poi con Super KF?
0: Che abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi.
1: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara, poi
0: Sì.
1: fatto
0: No, ha vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
1: secondo. Madonna, allora era i primi campionati WSK.
2: Ma forse ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi? Sì?
0: No, no, no,
2: No,
0: questo è
2: questo
0: super,
2: è
0: questa è la gara.
1: l'argento.
2: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro. Però
1: Formula
2: correndo
1: A,
2: con la Cosmic.
1: questo
3: Il Cosmic Vortex qui è.
1: col Formula A l'europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
0: Vero.
1: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto, boh, chi che era terzo sempre dei nostri.
0: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
1: Però
0: Però
1: primo, terzo, secondo Lancaster.
0: quelle WSK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non ci è dormito contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho veramente, c'ho dei ricordi fantastici, eravamo lì fino alla fine, non sapevamo se riuscivamo o no. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grande festa.
1: Madonna, a Marienburg col Super KF è stata non normale la cosa, non normale.
2: Senti, Franco.
1: Era il periodo delle frizioni e
0: Sì.
1: noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, sono cose che dai. Non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
0: Bene. Guarda, mi fai emozionare, Franco. Ma quanto ti manca, Sauro? A me, Franco, manca un casino, eh? Perciò, quando
1: Madonna,
0: vengo.
1: Sauro, ma ti ricordi quando ti facevi cazzare che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
0: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è
0: Guarda.
2: bellissima. E anzi, io vista da fuori, dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto dalle
1: Non è possibile perché io a Sauro gli facevo da balia, hai capito? Non è possibile, hai capito?
3: altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
0: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no, Fra? Guarda, incredibile.
1: Madonna, è vero.
0: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era. Invece, oggi, diciamo, le tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar
1: C'è
0: fuori.
1: sempre, hai capito, qualcosa che si muove e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso.

0: La benzina è, penso, il problema più grosso del car, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua, e invece due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose. È
1: Anche
0: difficile.
1: carburazione, Franco, livello di carburazione pure non è
0: Ma la
1: facile.
0: carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare è tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le manche. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente, chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le manche.
1: Mai
0: E
1: sentito.
0: questo è, hai capito, per noi team ufficiali pesante ma sopportabile, per un privato no, hai capito?
2: Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
0: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava, infatti andavamo abbastanza bene a Genk, era quarto in prefinale Kremers, e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina, ma al nostro meccanico che ha ceduto un asse di accoppiamento che
2: Ci
0: non
2: può
0: si
2: stare.
0: capisce. No, non ci può stare perché non deve succedere. Soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito, potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era come posso dire,
2: Una
0: una
2: bella
0: bella.
2: ciliegina sulla torta.
0: Eh sì, perché, beh,
2: Tra
0: comunque
2: l'altro stiamo vedendo
0: l'anno
2: proprio adesso
0: anteriore
2: le
0: l'abbiamo
2: immagini
0: fatto.
2: di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
0: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è il nostro titolo che vorremmo avere. Hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello è facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
2: Ok.
0: Per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target
1: Esatto.
0: possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quando. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
1: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa.

0: visto che vedono in proiezioni e sappiamo come i preparatori, Franco, diciamo è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Trudi bussa alla porta di Michele Renzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Renzo Carter? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sul sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Renzo Carter?
1: Sicuramente che c'è il pilota per la Lenzo Car in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche, hai capito? Prima di penso, ma adesso ti ho detto, non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito? Gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
2: Comunque,
3: io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando il fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto sul cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari preciso, non so, sulle misure.
1: Il fatto del mettere in moto hanno chiuso tutti gli occhi,
3: Ah, ecco.
1: hanno lasciato mettere in moto Genk, anche se Genk è proprio la pista quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì, però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto spesso e volentieri anche il sabato, la domenica, il venerdì.
3: Beh, io penso che sia la normalità, poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
1: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
3: Assicuro.
1: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
2: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
1: Poche, perché c'è il mare
3: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
0: Pensa.
3: tanto, troppo, perciò è
1: Certo.
3: sicuramente lavora sempre.
1: Sauro vuole che, avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire, per migliorare, per essere.

0: essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
1: Bene.
2: Vero.
1: Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
0: Bene.
2: Io comunque mi sono scritto, già qui mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta, perché
0: No, adesso
2: si lavora un anno intero per il mondiale.
0: Sauro fa il bravo. Non portare
2: Non molli, ti conosco.
1: non portare sfiga, ha detto.
0: Metti la posizione. Ti dico io di chi la devi mettere, di qualcuno che sicuramente non correrà LKE, un
2: No.
0: CRG, un Sodi, CRG e Sodi non li metti loro,
2: No, io tipo Franco Drudi, perciò alla
0: metti
2: fine.
0: loro, te porti sfiga, Sauro.
1: Guarda, non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh.
2: Esatto.
0: No, è un modo di dire, dai,
1: Ma lo so.
0: le previsioni è meglio non farle.
2: No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è, cioè, Franco, per me lo conosco troppo bene.
0: Te lo
2: Lo
0: sai,
2: so.
0: te non devi sapere.
2: Bene,
0: Comunque
2: ragazzi.
0: vado.
2: Che emozione.
1: Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
0: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
1: Dai, ci sto. Allora la facciamo
2: Lo
1: verso il
2: facciamo, lo
1: 15
2: facciamo.
1: dicembre, giusto per farci crescere l'invidia, no?
2: Certo.
0: Bene.
1: Ok, noi ringraziamo tantissimo il nostro super
2: Grazie
1: Franco
2: Franco.
1: Drudi.
2: Grazie Franco.
0: Ho le mani sporche perché lavoro.
2: Oggi sì, ma ce l'è. Io ho il pelo dritto, guarda.
1: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
7: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
1: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
7: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con sia che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere per... Sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto, e sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista, in un secondo devi prendere queste decisioni. Quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiata tanto, sono cambiati tanti piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia, che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose, che il coach lo porta a essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi ovviamente sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi. Nei go-kart, come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente, i go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale, che sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nei go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
8: Tre domande. Stava scrivendo Sauro.
2: Tre domande per Giorgio. Visto e considerato, come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto, l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti, e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
7: Bene, allora la prima, a livello di relazione, i rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, e che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere all'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi, io li aggiorno su quello che vedo in pista, pure, cioè, ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè, queste cose per me sono importanti, loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima, quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno si lo usano
2: per lavoro
7: in una maniera utile. Quindi sì, come

0: rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire ok, ho un buon rapporto con il mio pilota. E loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
1: È il punto di
0: importante.
1: riferimento, insomma, Giorgio, per
0: Sì, più
1: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara, perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giorno. Facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quel weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri. Quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti di dire ok, ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento magari o di arrivare pronti per giovedì essere
2: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma, per non
0: Allora,
2: dire.
0: nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas. Poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per
2: Ok.
0: capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva. Quindi è importante sì, però nei go-kart soprattutto. Allora, se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è uno sport che è molto automatico in tante cose. Non è un sport studiato a livello di dire, ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nei go-kart, fai tutto praticamente in automatico quando sei un pilota bravo e vai forte. Sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di, più che la telemetria, dargli un po' della mia esperienza per dire, cioè, se tu senti questo, devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
1: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno se dovrei seguire un ragazzo, fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria, tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai. Se il telaio scivola, tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria ti aiuta, ma voi, cioè tu nel senso, ti arriva il pilota, la prima cosa che fai andate direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati.
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno
1: Cresce pure.
0: capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto, perché non è che non mi

0: fido del pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale. Quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già un'idea molto grossa.
1: Le telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè, nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OK in J? Le telemetrie, allora, le posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
0: Allora, sì, quando guardiamo, per esempio, nella categoria senior, tutti i piloti senior, io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion, dove nella TV portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro, e discutiamo della giornata, e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata, e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo, e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto, perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè ogni giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo.
2: Giorgio, scusa.
3: No, volevo l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore, e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire: secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
0: Certo, una cosa che succede tanto. In più, se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici ok, sì, il motore magari non va, perché ti puoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità, il materiale è questo, e se magari, diciamo, no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale, per dire, il motore, e a loro manca tre o quattro, allora è, nel senso,
2: è un altro problema
0: che alla fine capita, che un weekend magari mezzo decimo, perché il motore c'è, in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo c'è, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo, e il pilota, scusate, però il pilota deve dire ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
2: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è: quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono, possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
3: Ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota. Cioè, nel senso...
0: Giusto, sì, sì. Allora, è una cosa giusta, nel senso, ovviamente noi... un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa, devo dire che ha cresciuto tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista, dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre

0: davanti, quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi, quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più, questo è assicurato perché alla fine, cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Carta è un'azienda che è in crescita da quando ha iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente abbiamo, noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per l'OKN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ OK. Che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè, l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che voglio il pilota e vuole il pilota pure. Però devo dire che cioè, nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno abbiamo spinto, cioè, abbiamo fatto, stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, e poi USK la facciamo pure tutta completa, e la Coppa del Mondo pure dell'OKN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria secondo me che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè la possiamo guardare in ogni gara di italiano quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi, quindi, queste categorie per l'anno prossimo, sicuro. Ovviamente, discutendo un po' quest'anno, vedremo se facciamo l'OK, come dicevo prima, e l'OKJ, ancora a decidere. Però sull'italiano USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, bene, ma magari quest'inverno sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi, però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per fargli provare il kart e la vostra modalità di lavoro?
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui,
1: Avete la pista, certo.
0: abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare una, diciamo, un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e sviluppare pure svilupparsi uno come pilota e pure a noi ci serve perché vediamo ai piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test. Quindi chi vuole correre con noi o chi vuole, cioè, vuole fare qualche test con noi, volentieri, c'è il mio contatto come sempre perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.

0: Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, è la prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Card, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente, noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma, le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
0: Perfetto,
1: Il
0: perfetto,
1: focus
0: perfettissimo.
1: 2027, dai. Io
0: Esatto,
1: voglio
0: perfetto.
1: ringraziare tanto Matteo Traino, Le Vicole Capoto
0: Ciao a tutti.
1: e il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato,
0: Oggi sì, ma quando c'è Franco è. Io
1: Ti ho
0: con
1: visto
0: Franco,
1: emozionato.
0: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto, perciò per
1: Bene.
0: me, come ho detto prima, emozionato. L'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con
1: Certo.
0: persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
1: Bene, ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, Le Vicole Capoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. Naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoCart TV News Le Vicole Capoto, ma perché stanno piacendo tanto.
0: Va
1: Canale
0: bene.
1: 809 di Sky e 244 del digitale
0: Grande
1: terrestre qui
0: successo, ragazzi,
1: in Italia.
0: quindi bello.
1: Grazie Giorgio, grazie ancora.
0: Ciao
1: Siamo veramente
0: ragazzi.
1: davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
2: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution è un'azienda.

0: che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, Nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione.

Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori

0: HSL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora,

0: Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
3: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione.

0: professione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina In Casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete.

0: clienti in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
3: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 Miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, Viale Venezia, classica partenza della 1000 Miglia, e poi partiranno, andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 Miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia, e adesso partirà la 1000 Miglia. Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Buontempi. Max Buontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della 1000 Miglia, che è la 1000 Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa 1000 Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. Parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club 1000 Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend.

0: fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel faro. E con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
1: Che non molla mai.
0: Alfredo Coppellotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
1: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno venturo sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
0: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la Mille Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso equipaggi delle Filippine piuttosto che dal Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla Mille Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
1: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della Mille Miglia?
0: La Mille Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente è un fascino incredibile.
1: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
0: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
1: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
0: Beh, sai, un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. Abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed era tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
1: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
0: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati molto. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
1: Altri aspetti di Lugano.
0: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
1: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio alla Mille Miglia.
0: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere, più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guasciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua, secondo me, era dovuto. E sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
1: Grazie Max, buon lavoro, ti aspettano 5 giorni pesanti.
0: È abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello. Poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Viva le mille miglia!
1: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio Lucia della linea. Allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche, e quindi adesso li vedo molto motivati. Non sono degli esperti, ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti, e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, di continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: Direi che è anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
6: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
3: Do we speak English or?
7: English, yeah.
3: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
7: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
6: I do hope not.
7: But I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
3: And the same driver.
7: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
6: And John here is representing exactly the real passion.
8: Cominciamo, si comincia l'avventura.
3: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
8: Sì.
5: È un prologo.
8: Tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più lo piacere e spirito.
3: Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
8: La mia schiena bene, qualche punturina
9: è su con le
8: per adesso
5: me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
9: Mettercela su tutto.

0: vita.
1: In bocca al lupo, ragazzi.
2: Sì, viva, ciao, il lupo. Viva il lupo.
1: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
3: No, sì, diciamo abbastanza bene.
1: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate ad andare meglio.
3: Pensavamo di sbagliare meno.
1: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
4: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, è che Vesco va sempre un po' di meglio e è così.
1: Anche adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
4: No, ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
1: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
4: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
1: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
4: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
1: Bene, allora in bocca al lupo, forza, eh.
5: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
1: ero convinto,
5: e non sono mai stato qua.
1: Ma
5: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
1: assolutamente,
5: è andata come è andata, insomma. Comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma, chiaro.
1: Allora ti possiamo quasi strappare una nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
5: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno. È una di quelle cose da scriversi, no? Di dire l'ho da fatto. Fare nella vita.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito. Tutto a posto?
6: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè,
1: piccole cose,
6: sì, assolutamente.
1: Come va ragazzi?
7: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
1: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, sì, stai mettendo a posto un po' tutto.
8: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, e ci siamo...
9: Guarda, io mi sento invece più legato.
8: Considerati felici, insomma.
1: La macchina la senti giusta?
8: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi... eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era più che fare le prove fatte bene, però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
1: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
8: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
1: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo aspettando la Mille Miglia.
10: Pubblicità.
11: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me, e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza. Ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono, e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza, è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30esima 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con
3: Alan Hulsbergen di Villa Trasqua,
4: Mark Hulsbergen Villa Trasqua,
5: Helmut Köcher Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro, allora la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto e lei è una brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
3: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla 1000 miglia qual è?
3: Oh, quest'anno è un po' emozionante, perché la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso, e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
3: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
3: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: Quella è una bella emozione, entrare e vedere tutta la gente, effettivamente è un bel, è una bella casa.
3: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo ad essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
3: Grazie mille.
1: Faccio due domandine, perché mi ha detto Merano Wine Festival. Di cosa si tratta?
6: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.

0: E cosa si fa in questo festival?
1: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7.000 vini e seleziono il meglio del meglio.
0: Possiamo venire anche noi?
1: Dovete venire anche voi.
0: E ci dice quando si farà?
1: Dal 6 al 10 novembre.
0: Allora siamo tutti invitati.
1: Assolutamente.
0: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie mille.
2: Grazie a voi. Ciao.
0: Il controllo del roadbook prima di partire, come andrà?
3: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e ha iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero, quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
0: Allora, siamo pronti per partire?
4: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
0: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
4: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. Puntiamo ovviamente alla top 10 perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75 e poi ripeto la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 km.
5: Come nell'intimità Piona?
4: E nell'intimità devo dirti che non è male, eh? È un bel orsetto e poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina. Io ho Bugo e lui. Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo perché poi tutti i bambini si avvicinano, oh, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema perché è molto bello.
5: Sì.
4: Non sei d'accordo con me?
5: No, io ho altri.
4: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello, Ema?
5: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e mena.
4: Ma non è geloso?
0: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per questi giorni...
4: C'è il suo perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere perché? Un po' così disdignoso come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
0: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei top 10
4: è la nostra aspettativa, ma comunque godremo dai paesaggi bellissimi perché 1000 miglia è anche questo, no?
0: Ecco, il paesaggio più atteso?
4: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella piazza del campo, sì. Ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella piazza del campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
0: Bene.
5: Al solito frutta sempre a seguito.
4: Ovvio, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa degli smoothie fantastici.
5: Lo so perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. E la qualità non ha prezzo.
4: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
0: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
6: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
0: L'emozione com'è quest'anno?
7: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo e rilassato, ma un po' dura.
0: Il momento più atteso di questa 1000 miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
6: Prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
0: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
6: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla

0: parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
2: Sì, siamo pronti e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni. Partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
1: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
3: La macchina è pronta, noi siamo pronti, e eccoci qui per la partenza.
1: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, è vero?
2: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura due anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord con questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
1: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
2: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare tutto Brescia.
1: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
3: Sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
1: E allora buoni giorni di Mille Miglia a voi, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
4: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima Mille Miglia alla quindicesima Mille Miglia l'emozione è sempre uguale, come fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente, proprio Mille Miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un famiglia che devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque parti, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

0: Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in difesa di mare, coste e biodiversità, è salpata in quella che si preannuncia un'estate con temperature record. Un viaggio coast to coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 km di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei tre parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta le Isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida. Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
1: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate da incendi corrispondono a circa 965 km quadri, che corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici impattate da incendi rientra nel sistema naturale delle aree protette. Per il primo semestre del 2026 la superficie impattata da incendi è di circa 60 km quadri. Il ruolo di ISPRA è quello di fornire un dato aggiornato annuale utile per le amministrazioni centrali e regionali nella prevenzione dell'antincendio boschivo. Con l'arrivo dell'estate è importante ricordare ai cittadini di rispettare le normative antincendio e fare attenzione nell'utilizzo delle fiamme libere.
0: Sono state stimate nel Mediterraneo circa 1.100 specie non indigene, delle quali circa 217 nel solo Adriatico e quasi

90 nel Golfo di Trieste. Si stima che almeno il 50% delle specie aliene nel mare Adriatico sono state introdotte attraverso il traffico navale. Le acque di zavorra utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità

0: Spesso si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti, che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua, senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova. A differenza dei sistemi di misurazione tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia.

chirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia, un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo

0: piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo. Numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.
1: Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Cronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero.
0: Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Consilina. Via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per

0: permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallodidiano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione, dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti, è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.
1: Hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: Oltre 2.000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallodidiano e probabilmente anche uno spot al sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallodidiano erano stracolmi.
1: Yeah. la formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione FAIDE, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli User attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di FAIDE nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.
2: Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo Lucano di Protezione Civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo Lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio.
0: Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benni Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato nella sede del Museo Mida è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento

0: L'intervento del sindaco di Pertusa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
1: L'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'oratorio salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'oratorio salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche i responsabili dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo. Numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.
1: Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Cronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero.
0: Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano.

0: Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Consilina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.
1: Hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi, e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: Oltre 2.000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valutidiano erano stracolmi.
1: La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Valutidiano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione Fai Idee, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli user attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Valutidiano Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Valutidiano e di FAIDE nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.
2: Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo Lucano di Protezione Civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo Lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio.
0: Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benni Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
2: L'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'oratorio salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'oratorio salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche il responsabile dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica

0: che non riusciva a mangiare.
1: Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
0: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
0: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica.

0: Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica Mucca, ciao!

0: trappola. La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso. Non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato. Poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno. Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del

0: centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antezzano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
1: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno. E niente, come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
1: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti, e nelle ultime gare, sia agli assoluti che alla Coppa Italia della Fides, ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
1: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizio con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance. Ecco.
0: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
1: Allora, le discipline ne sono abbastanza. Parliamo dello street dance, che ha danze urbane, ha l'hip hop, che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi hanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
0: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi
2: oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
1: Sì, sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto, mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
2: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
1: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate e fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato

Lato il tutto per bene e sfavillato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene.

0: il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: vedrai indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì compressione graduata ma che non mi blocchi la circolazione, pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti

0: risolvono una giornata. Ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori. Chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
3: Sì,
2: provare?
3: le

0: come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
1: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
0: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
1: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
1: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.

Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura.

Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo

0: servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali ed da offerta.

0: alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
6: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
8: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con il vasto incendio che nella notte ha colpito un'azienda di Sarno. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in

0: via incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo. Numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.
1: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Nella Piana del Sele, un imprenditore di un'azienda suinicola è stato denunciato per lo smaltimento illecito dei reflui. Sentiamo. Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Cronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Due uomini sono stati arrestati nel Potentino per aver tentato di truffare un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Vediamo.
3: Hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità. Nel Vallo di Diano si va verso una riorganizzazione del sistema del 118. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
0: Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Conserina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione, dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti, è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza.

0: Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Confesercenti Vallo di Diano e Faidee annunciano l'avvio di un nuovo percorso per ottenere certificazioni in ambito digitale. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione Faidee, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli User attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di Faidee nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.
0: Ed ora parliamo del successo riscosso dall'Evolution Day organizzato per celebrare i 50 anni della DFL La Mura.
2: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo La Mura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il La Mura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo.

0: in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdidiano erano stracolmi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi a Savoia di Lucania è stato inaugurato un nuovo centro per la protezione civile regionale. Sentiamo. Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida.

0: dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. La Banca Montepruno ha avviato una collaborazione con l'Oratorio Don Bosco di Salerno in vista di Estate Ragazzi 2026. Vediamo! L'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'Oratorio Salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere

0: Era al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, da sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'oratorio salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche il responsabile dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali. Il Comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Marotta, l'imprenditore italo-canadese che non ha mai dimenticato le sue radici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Il Comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del Comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
0: E dal 3 al 5 luglio l'ambasciatore del Messico in Italia visiterà il Cilento. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: Durante le giornate dal 3 al 5 luglio, Identità Mediterranea, associazione culturale fondata da Gaetano Cataldo, avrà l'onore di accompagnare l'ambasciatore del Messico in Italia in visita in tutto il Cilento. Accademico, politologo, giornalista, attivista per i diritti umani e noto opinionista televisivo messicano, Genaro Fausto Lozano Valencia è entrato ufficialmente in carica a Roma a partire dal settembre del 2025. Oltre all'Italia, l'incarico diplomatico dell'onorevole Lozano copre anche il ruolo come ambasciatore non residente dell'Albania, di Malta e di San Marino, lavorando stabilmente presso la sede capitolina. La speciale visita di uno degli esponenti più in vista degli Stati Uniti del Messico, oltre che ambasciatore per il suo paese in ben 4 stati d'Europa, nasce dalla relazione triennale tra la sede diplomatica messicana a Roma e Identità Mediterranea, chiamata anche quest'anno a rappresentare il vino italiano durante la celebrazione del 216° anniversario della liberazione del Messico. L'associazione culturale, originaria di Castel San Giorgio, si è infatti distinta per l'attività di rilievo come la creazione della prima bottiglia celebrativa per una capitale italiana della cultura. La visita di Lozano sarà incentrata sulla visita al Parco Archeologico di Pestum con il benvenuto della direttrice Tiziana D'Angelo e del vice direttore Marco Basile, a dimostrazione dello spirito culturale della visita. Per la traversata dell'ambasciatore in provincia di Salerno, Gaetano Cataldo ha previsto visite oltre a Capaccio Pestum anche a Prignano Cilento, Giungano, Castelcivita, Agropoli, Agnone Cilento, Montecorice e Casalvelino.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestando

celebrazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana.

Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia dei ben 3 denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in 2 grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni Aglianico al 100%

100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a vacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo. Tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogo Sano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980,

e oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi i corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che, nei tratti in dislivello, sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro, in uno con la ZPS Picentini, rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. I più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Ulla, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'ndrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono

il riconoscimento, ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, che cura resta solo? Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac e CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima

Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La voce degli italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate. Una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino, ogni 3 mesi alla Fiat, si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato, del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale,

internazionale. Oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal dispositivo

display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso.

tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leapmotor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Je vis avec Jimi Hendrix et ma petite.

Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati

essi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva: gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia, la vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante: i sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale: il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo: il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice: gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione, se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale: battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: Il comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno.

0: sostegno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
1: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno. E come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
1: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare, sia di assoluti che alla Coppa Italia della Fides, ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
1: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizio con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance. Ecco.
0: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
1: Allora, le discipline ne sono abbastanza. Parliamo dello street dance, che ha danze urbane, ha l'hip hop, che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi hanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
2: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
1: Sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto, mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me.

0: come nel tuo caso.
1: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
0: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e spadellato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

nella sua vita in sella. Un numero che non è solo una misura, ma un'eredità. È la distanza che separa i sogni dalla realtà quando si ha la forza di inseguirli ogni giorno. Il professor Giaccone non era soltanto un ciclista, era un esempio, un uomo che ha fatto della bicicletta un modo di vivere, di conoscere, di raccontare il mondo. A lui dedichiamo questo inizio con gratitudine e rispetto. Il 28 giugno ci aspetta un viaggio che è molto più di una gara. È la Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana, tre percorsi per scoprire un territorio unico dove ogni curva apre un paesaggio nuovo e ogni salita racconta una storia antica. Dai raghi di Vagli e Gramolazzo alle strade immerse nel verde più profondo, la Garfagnana si mostra in tutta la sua forza, autentica, selvaggia, spettacolare. Una sfida per chi ama pedalare, ma soprattutto un invito a lasciarsi sorprendere. Tre gare, un solo spirito, vivere la bici nel cuore di una terra che non assomiglia a nessun'altra.

Apriamo il nostro Bike TG con un addio che pesa sul cuore di tutto il mondo del cicloturismo. Ci ha lasciati il professor Giaccone, recordman instancabile, capace di trasformare la sua passione in un viaggio infinito. 2.302.000 km percorsi.

0: nasce Half Man, ponte di legno by the stone, una sfida che sabato 27 giugno porterà oltre 203 atleti a misurarsi con uno dei percorsi più duri e affascinanti dell'intero panorama internazionale. Si parte all'alba con la frazione di nuoto del lago di Iseo, specchio d'acqua che apre la porta a un viaggio estremo. Poi la bici e qui inizia l'inferno vero. Aprica, Mortirolo e Gavia. Tre nomi che da soli raccontano la storia del ciclismo e che, messi insieme, diventano un muro da superare con testa, gambe e cuore. E quando sembra che tutto sia stato già deciso, arriva la corsa finale, l'ascesa verso Passo Paradiso, un traguardo che è più simbolo che linea d'arrivo. E rimaniamo nel mondo del triathlon perché le emozioni non finiscono qui. E allora diamo la linea al nostro Daddo Nardone. A te, Daddo!
1: È terminata da pochi minuti la 41esima edizione del Triathlon internazionale di Bardolino, un'edizione ancora una volta che ha segnato dei numeri importantissimi per il triathlon italiano. Bardolino si conferma la mecca del triathlon e celebra i suoi campioni Chiara Lobba e Federico Murero. Federico per la seconda volta, Chiara per la sua prima vittoria. Una giornata stupenda con un sole fantastico e la voglia di vivere ancora, grazie a Dante Armanini, le grandi emozioni della mecca del triathlon.
0: Il 5 luglio sarà la volta del Sestriere, con una delle salite più iconiche e leggendarie del nostro ciclismo, il Colle delle Finestre.

0: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un +15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un +16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.
1: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubisa ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dalla AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo.

0: Questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri tre bandi per oltre 50 milioni di euro. Tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi, grazie alla risonanza magnetica magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere

0: le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia, un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in difesa di mare, coste e biodiversità, è salpata in quella che si preannuncia un'estate con temperature record. Un viaggio coast to coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 chilometri di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei 3 parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle

0: Isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida. Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
1: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate da incendi corrispondono a circa 965 km quadri e corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici impattate da incendi rientra nel sistema naturale delle aree protette. Per il primo semestre del 2026 la superficie impattata da incendi è di circa 60 km quadri. Il ruolo di ISPRA è quello di fornire un dato aggiornato annuale utile per le amministrazioni centrali e regionali nella prevenzione dell'antincendio boschivo. Con l'arrivo dell'estate è importante ricordare ai cittadini di rispettare le normative antincendio e fare attenzione nell'utilizzo delle fiamme libere.
0: Sono state stimate nel Mediterraneo circa 1100 specie non indigene, delle quali circa 217 nel solo Adriatico e quasi 90 nel Golfo di Trieste. Si stima che almeno il 50% delle specie aliene nel mare Adriatico sono state introdotte attraverso il traffico navale. Le acque di zavorra utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione rappresentano infatti una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene e microorganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi locali. Una risposta è Pure Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra, realizzato e gestito da Itelium CFVG e in funzione nei porti di Trieste e Monfalcone. L'impianto garantisce una capacità di trattamento fino a 300 metri cubi all'ora. Il processo si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti, che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua, senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova. A differenza dei sistemi di misurazione tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta.

0: Giusta.
1: Università Giustino Fortunato.
2: Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con il vasto incendio che nella notte ha colpito un'azienda di Sarno. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo. Numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nella Piana del Sele un imprenditore di un'azienda suinicola è stato denunciato per lo smaltimento illecito dei reflui. Sentiamo. Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Cronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Due uomini sono stati arrestati nel Potentino per aver tentato di truffare un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Vediamo.
3: Hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente. rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità. Nel Vallo di Diano si va verso una riorganizzazione del sistema del 118. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Conselina, via l'ambulanza

0: Animativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio è una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallodidiano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione, dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti, è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Confesercenti Vallo di Diano e Faidee annunciano l'avvio di un nuovo percorso per ottenere certificazioni in ambito digitale. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione Faidee, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli User attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di Faidee nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.
0: Ed ora parliamo del successo riscosso dall'Evolution Day organizzato per celebrare i 50 anni della DFL La Mura.
2: Oltre 2.000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo La Mura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il La Mura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli La Mura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il La Mura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli La Mura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi a Savoia di Lucania è stato inaugurato un nuovo centro per la protezione civile regionale. Sentiamo. Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Regione Basilicata e assessore alla Protezione Civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della Protezione Civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di Protezione Civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La Protezione Civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella Protezione Civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco.

0: qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine Produzione Serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti,

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. La Banca Montepruno ha avviato una collaborazione con l'Oratorio Don Bosco di Salerno in vista di Estate Ragazzi 2026. Vediamo. L'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'Oratorio Salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'Oratorio Salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche i responsabili dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Gian Piero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali. Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Marotta, l'imprenditore italo-canadese che non ha mai dimenticato le sue radici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità.

0: aperto sana a nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
1: E dal 3 al 5 luglio l'ambasciatore del Messico in Italia visiterà il Cilento. Vediamo di più nel prossimo servizio.
0: Durante le giornate dal 3 al 5 luglio, Identità Mediterranea, associazione culturale fondata da Gaetano Cataldo, avrà l'onore di accompagnare l'ambasciatore del Messico in Italia in visita in tutto il Cilento. Accademico, politologo, giornalista, attivista per i diritti umani e noto opinionista televisivo messicano, Genaro Fausto Lozano Valencia è entrato ufficialmente in carica a Roma a partire dal settembre del 2025. Oltre all'Italia, l'incarico diplomatico dell'onorevole Lozano copre anche il ruolo come ambasciatore non residente dell'Albania, di Malta e di San Marino, lavorando stabilmente presso la sede capitolina. La speciale visita di uno degli esponenti più in vista degli Stati Uniti del Messico, oltre che ambasciatore per il suo paese in ben 4 stati d'Europa, nasce dalla relazione triennale tra la sede diplomatica messicana a Roma e Identità Mediterranea, chiamata anche quest'anno a rappresentare il vino italiano durante la celebrazione del 216° anniversario della liberazione del Messico. L'associazione culturale, originaria di Castel San Giorgio, si è infatti distinta per l'attività di rilievo come la creazione della prima bottiglia celebrativa per una capitale italiana della cultura. La visita di Lozano sarà incentrata sulla visita al parco archeologico di Pestum con il benvenuto della direttrice Tiziana D'Angelo e del vice direttore Marco Basile, a dimostrazione dello spirito culturale della visita. Per la traversata dell'ambasciatore in provincia di Salerno, Gaetano Cataldo ha previsto visite oltre a Capaccio Pestum anche a Prignano Cilento, Giungano, Castelcivita, Agropoli, Agnone Cilento, Montecorice e Casalvelino.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le

0: attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Beans up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Treviso, eccoci tornati in onda. Perché 800 puntate? Perché siamo arrivati a 800 puntate. Come diceva il grande Galifo, tutto il resto è noia. Sigla, Marco Carena.

0: Avete capito bene? 800 puntate, 800 volte insieme in onda in questi 7, 8, 12, 15 anni. Ragazzi, è veramente un amore da questa parte all'altra parte. Ci vogliamo bene? Diciamocelo ufficialmente, abbracciamoci. Grazie, applauso. E adesso scimmiottiamo, visto che la puntata è sotto il segno dei ricordi, dell'emozione, noi vogliamo scimmiottare la TV con i momenti più surreali di questa storia meravigliosa chiamata TG Evans Television.
1: Siamo contenti di poterla raccontare a 360 gradi questa storia della televisione.
2: Ma se tu... volte a 90, diciamo.
1: Ah, no, certamente, ma tu come...
3: Meglio 360 che a 90.
1: Allora, sono confuso come prima più di prima, come direbbe grande Tony Dallara. Ma se partiamo dalla storia della televisione, cosa è cambiata nella TV di oggi?
3: Ma innanzitutto il telecomando.
4: Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando.
3: Che prima non c'era e adesso c'è.
1: Questo è un dettaglio importante.
3: È stato un dettaglio importantissimo. Poi i colori.
1: Colori.
3: Io me la ricordo ancora in bianco e nero e con mio nonno che salutava l'annunciatrice.
1: Fantastico. Senti, tu l'hai vissuta direttamente perché sì. Hai cominciato con il drive-in, poi Maurizio Costanzo e poi tanta televisione, cinema, attore, doppiaggio, insomma, sì. Ti piace ancora oggi a te?
3: Sì. In che senso?
1: Sì. Ti piace ancora oggi a te?
3: Sì, sì, io mi diverto ancora tanto, grazie soprattutto agli stupefacenti che uso per poter tirare avanti.
1: Va bene, Marco Carella, invece tu hai cominciato vincendo il Festival di Sanremo, insomma, quello che è stato, diciamo, l'epicentro della pura follia, la tua follia si è espressa su quel palco. Poi sei nato al Maurizio Costanzo, poi al Festival di Sanremo.
3: Esatto.
1: Anche tu una bella storia.
5: Sì.
1: Un pochino più allegro?
5: Sì, no, bella storia, no. È stata una bella esperienza.
3: Bravo Marco.
5: No, comunque fare televisione è stata importante, farla, ma anche vederla, ne ho guardata tanta e ho scoperto dopo anni che la televisione, quando la guardi, se l'accendi è meglio.

0: Città?
1: Bella, soprattutto, perché io non credevo ci fosse il mare.
0: Ecco.
2: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
0: Quanto è bella Dino Marina.
1: Va bene.
0: Il gobbo è portato oggi?
1: Sì.
0: Quanto è importante il gobbo, ragazzi?
1: Vi presento alla mia famiglia, si trucca, non si imbroglia, anche ah, di Gaber questa, va bene.
0: Possiamo cominciare così?
1: Via, sì.
0: Signori, che parli il palco.
3: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
0: Non ci credo, Enzo, vai. Io voglio lei.
4: Giù il gettone, ragazzi, perché adesso portiamo... Portiamo Diano Marina, la portiamo in Europa, andiamo in Eurovisione.
5: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani, con attori protagonisti del piccolo schermo e un pubblico fuori in tutti i sensi e affamato di TV.
0: Mario Zucca!
6: E dice, vabbè, allora mi compro un aquilone, così corri con l'aquilone. Bello, perché almeno questo aquilone era meraviglioso, però mi ricorda che questo aquilone, più che volare, arava la sabbia, cioè non si alzava mai e pesava tantissimo. Io, mio papà mi fa, non ti voltare, continua a correre, prima o poi si alza, ma tu corri, corri, corri. Mi facevo un culo così, 26 chilometri, fino a quando ho avuto il coraggio, mi sono girato e ho chiesto a papà, ma sei sicuro che si alza con te seduto sopra?
7: E questo era un pezzo che lo facevo Andrei Vinci.

0: canzone, portare il funk nella mia nazione, è la mia missione, siamo da cinema alla parte avanti, scendi pista funky, parati sto funky,
1: hey! Scimmiottando la TV, ragazzi, piccola pausa, pausa relax, pausa cantadoccia. Vogliamo rendere omaggio a tutti gli italiani partendo dal sud, dal nord, facciamo il giro della ruota, nord, signori. Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, vieni qua, due grandi campioni del ciclismo italiano. Quale canzone ti viene in mente se parliamo di nord in generale?
2: Quella di Battisti.
3: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E dopo con tanta follia, signori, un po' di relax. Messaggio è diretto a noi, cioè noi.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E allora torniamo a scimmiottare con la televisione italiana, perché è quello che fa la TV. Noi lo portiamo ai livelli più esasperati, vogliamo condividere con voi questa pura follia, perché 800 puntate sono 800 puntate. Ari, ari, ari, oh, tutti!

0: Così, tutto borghese.
1: Cari amici di TGM Television, parliamo di scimmiottando la TV. Il tour ci ha portato a Somma Riva del Bosco. Sintesi.
2: Vai, selezioniamo
1: sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Ah, Diano Marina, sintesi.
3: È stato un susseguirsi di emozioni, scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi

0: e domani.
1: E questa sera a Borghetto, Santo Spirito, in provincia di Savona. Sarà una serata molto caliente, molto particolare. Caliente perché fa caldo, particolare perché ci sono tanti ospiti e tanti artisti che su questo palco stasera si alterneranno. Anzi, profitto, conosciamoli subito.
2: Buonasera a tutti, sono Federico Doc e per Scimmiottando la TV il mio ruolo sarà quello di interpretare un telegiornale. Visto che ormai siamo bombardati di notizie, fare un telegiornale un pochettino più ironico, perché comunque la gente ha bisogno di informazioni ma anche un po' di ridere. Quindi spero di portare un po' di news, ecco, fresche per questo bellissimo format che è Scimmiottando la TV.
3: Genova, momenti di tensione su un autobus. I passeggeri avevano tutti quanti il biglietto. Calizzano, trovato un raro esemplare di vipera con tre occhi. Lo hanno subito ribattezzato suocera.
4: Allora, io sono il più giovane della compagnia di Scimmiottando la TV e scimmiottarla mi ha insegnato a ramarla in un certo senso, a ripercorrere le tappe storiche della televisione che hanno provato ad essere lo strumento più bello, più importante e che è entrato nelle case di tutte le famiglie italiane e non solo. I social vanno molto bene, ma la televisione non va mai dimenticata perché ha un valore culturale oltre che di grande divertimento. E io questa sera avrò il compito di far cantare tutta la piazza di Borghetto, scimmiottando sempre la TV.

Allora, io sono qua perché scimmiottando la TV sono cresciuta e quindi facevo l'imitazione di Mina, della Vanoni e poi di Patti Pravo e poi di tutte le nostre grandi cantanti italiane e ora ci provo, scimmiottiamo la TV.

0: Scimmiettando la TV è poesia e io lo faccio cantando, lo facciamo cantando perché è coinvolgente, è meraviglioso e vi accenno soltanto una piccola parte. Muoviti tranqui funky, sei in legamenti con tranqui funky, insomma divertiamoci.
1: Tira il mondo e poi respira, ogni notte è un'atmosfera e questa sera è un po' speciale, se lo vuoi muoviti tranqui funky con noi.
2: Canto, le mani in tasca, canto, scimmiottando la TV io canto, perché è una cosa molto importante, ricordiamoci, fa bene alla salute, quindi scimmiottiamo la TV.

Che dire, io ho cominciato così, ma poi sono, guardando la televisione come tutti, ma alla fine ci sono anche finito dentro e posso dire che è stata un'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita e soprattutto ho capito una cosa, che l'uomo discende da scimmiottando la TV.

0: i parcheggi, c'è l'isola Gallinara e in autostrada qualche coda, ma è rara.
1: E come sempre, ancora una volta, il pubblico protagonista, scimmiottando la TV dentro e fuori la televisione italiana, rendendo omaggio ai più grandi conduttori, ai programmi che hanno fatto storia, come Ballando con le Stelle, come La Corrida di Corrado, come La Sei l'Ultima, come il Maurizio Costanzo Show, come il Festival di Sanremo. E noi di questo ci guardiamo un po' di diretta del palco, firmata dalla regia di Massimo Fornasier.

0: Allora,
1: maglietta.
0: Antonio, eccolo qui, il signor Antonio, che è un signore che voi non lo sapete, ma ha appena terminato, un grande comico, il signor Antonio, ha appena terminato una tournée internazionale che lo ha portato a riempire dei palazzetti anche, non solo dei teatri, portando in giro la sua comicità, e questa sera ci delizierà di una barzelletta scritta, pensata, ideata dal signor Antonio stesso. Prego.
2: Ah, tocca a me?
0: Sì, Antonio.
1: Le idee chiare?
2: Sicuro, eh?
0: Forse sì.
2: Una mattina due amici si incontrano. Il primo sa che è, l'altro è un appassionato pescatore. Come non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non aver preso niente. E come fai a esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
0: Un genio! Un genio contemporaneo!
3: Io da Costanzo sono arrivato perché ho vinto appunto il Festival di San Scemo e ho presentato la canzone che ho fatto a San Scemo, ma soprattutto poi ho fatto una canzone che è diventata un po' la sigla per quella stagione in cui sono andato. Che

0: programmi più belli della televisione italiana, perché ci ha regalato un fiorello fresco, quasi all'improvviso, lo conoscevano in pochi, va in televisione, va in piazza in maniera genuina come oggi fa il nostro Giacomo Icardi e fa cantare tutti. Ma vediamo com'è nato il programma di Fiorello, quella prima volta, la prima edizione.
1: Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle

Quindi lanciamo l'appello a tutti gli organizzatori italiani, le amministrazioni, insomma quelli che hanno voglia di ospitare un evento particolare fuori dal comune, diciamole, bene sì, scimmiottando la TV e lo spettacolo che fa per voi, perché all'interno ci può stare veramente di tutto. Giochiamo, cerchiamo di non essere, di non offendere nessuno, ma cerchiamo di esaltare quello che la televisione ci ha regalato.

0: Quale potrebbe essere una canzone che rende omaggio al centro Italia, un po' anche a tutta l'Italia, e che in qualche maniera comprende anche la sua storia?
1: Il diavolo.
2: Gira di notte con le anime perse, oh, oh, oh, oh. Il paradiso è un'astuta follia. E diavolo! Mamma mia! È il diavolo!
0: Va bene giocare, scimmiottate la TV, fatelo anche voi a casa. Adesso noi facciamo un salto a Ventimiglia, sul crostone di Ventimiglia, sul promontorio di Ventimiglia, perché c'è un pazzo, c'è un professore che coltiva i manghi, il mango e non solo, frutta esotica direttamente in Liguria. Cari amici, non siamo ancora in Brasile, neanche in Argentina, siamo in Liguria, esattamente in una delle tante terrazze, ma questa è una terrazza particolare di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lui si chiama Pierre, è un professore di matematica che nel tempo libero si è inventato che cosa? Dillo, dillo.
3: A coltivare i manghi.
0: I manghi! Sempre in Florida, cioè a Ventimiglia, il mango Tommy Agnis. L'ho detto bene, ragazzi, guardate, guardate che colore, guardate che viola, guardate che meraviglia e che profumo! Andiamo a conoscere la carambola.
3: È questo frutto qua che viene chiamato anche frutto stella.
0: Sembra un peperone, sembra.
3: Ma è buonissimo, allora, cioè, assaggialo.
0: Così, in diretta?
3: Mangio, sì,
0: senza
3: in
0: lavarlo?
3: Senza lavarlo.
0: Proprietà?
3: Proprietà antiossidanti.
0: Ma devo mangiare con calma o con grinta?
3: Dipende dalla sete che hai.
0: Da oggi la vita sarà carambola. Che meraviglia.

0: per non farci mancare nulla vi portiamo anche in Australia. Questo è il mango australiano denominato come?
1: Kensington Pride.
0: Kensington Pride, ragazzi, tutto questo a Ventimiglia. Non ci credete? È tutto vero. Mango, papà! Questo è il mango kit, quello che tutti dovrebbero avere in casa, nel comodino, nel cassetto, in tasca. Un mango kit allunga la vita, salva la vita. Questa è la papaya asiatica di 2 mesi.
1: Papaya di 2 anni.
0: Sì, sì, avete capito bene. 2 anni. E guardate che frutti. Miam, miam. Questo è il mango chupa chupa. Succhi. E sputi. Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma questo mi mancava. Cos'è, Pier?
1: È il sapote amariglio, questo.
0: Ragazzi, questo non è un posto, è un paradiso. Questo è il paradiso! Non sento lo stress. E questa è la granadilla, cioè il frutto della passione. La stessa passione che ci mettono, questi ragazzi. Questi sono dei ragazzi, eterni Peter Pan. Pier, cognome?
1: Fazio.
0: Fazio! Avete capito? Ricordatevi, Ventimiglia, Pier, Fazio, questo ed altro, soprattutto passione, passione, passione. Permettete la signora, lei si chiama?
2: Valeria.
0: Valeria, d'Argentina, lui ti chiami?
2: Emanuele.
0: Emanuele, te la do io, Brasile! Ventimiglia!
3: L'ultimo blocco è Luca sotto la doccia, perché dobbiamo salutare anche il sud. Eccolo là,
0: Calabella,
3: eccolo là.
0: Mia.
3: No, no, fermati, un po' più giù. Più giù.
0: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, non siamo, vuoi ancora più, saremo io e te,
3: così,
0: saremo per sempre sì, ragazzi, evviva il sud, evviva l'Italia, evviva TGM Television. Momento culinario, signori, chi meglio di lei in cucina con Rossella, stupiscici, vai Rossella.
4: Cari amici di TG Event, eccomi nuovamente nella mia cucina, sì lo so, manco da tantissimo tempo, ma impegni lavorativi mi hanno tenuta lontana. Adesso facciamo un piatto leggerissimo e fresco, talmente fresco da portarlo in spiaggia con noi, sì, perché io ho la fortuna di vivere in un posto bellissimo di mare e quindi oggi faremo una pasta fredda ma anche calda, sì, perché la mangiamo adesso e domani la portiamo in spiaggia. Vieni Cosimo che ti faccio vedere gli ingredienti. Io ho scelto le pennette rigate, ci serve della mozzarella, del tonno, pomodorini, olive taggiasche, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, origano, olio e sale. Dai Cosimo, vieni ai fornelli con me. In una padella ci versiamo dell'olio, lo spicchio d'aglio, ci mettiamo il tonno, dell'origano, le olive taggiasche, tagliamo i pomodorini. Chi mi ha sempre seguito sa che i miei piatti sono sempre velocissimi e facili perché con il lavoro non posso fare molto. E li facciamo saltare pochi minutini. Facciamo bollire l'acqua per la pasta e lasciamo freddare questo. L'acqua bolle, quindi ci buttiamo la pasta. La nostra pasta è pronta, rigorosamente al dente, altrimenti mio marito non la mangia. Ci buttiamo dentro il nostro preparato. La mozzarella fresca, tagliata a cubetti. Mescoliamo il tutto e ci aggiungiamo ancora origano, prezzemolo. E la nostra pasta è pronta.
0: Scimmiottando la TV finisce qua, ragazzi, però ci vuole la canzone che unisce gli italiani, che ci porta a tavola, ci dà allegria, ci dà il senso della festa.
5: Io la so!
0: Qual è la canzone che unisce gli italiani? 3, 2, 1...

0: basta, 800 punti.
1: Basta,
0: sì, basta.
2: Basta,
0: sì.
3: È l'inizio.
2: E non finisce qua. La torta era anche buona, ragazzi. Ringrazio gli amici di Oliva. A questo punto, momento serio. Dopo tanta follia e divertimento, e una piccola riflessione, un'importante riflessione. Ma chi può intervenire lo faccia subito.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Stato numero 800 finisce qua, noi continuiamo ad andare avanti, ogni settimana tante emozioni, andremo avanti per altre 800 puntate, vi dico solamente questo, controllate, verificate, socializziamo, andiamo sul sito, scriveteci, fate quello che volete, l'importante è che restiamo uniti! Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, tanti auguri, Maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, 4.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in

sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un +15% delle immatricolazioni e sul fronte produttivo con un +16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta

0: Della fiducia da parte del governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri due colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.
1: Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età di 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione. Ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. un'altra battaglia per

0: per le eredi di Tati Almeida. Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
1: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
0: A un centro polifunzionale a Jounieh, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per 1000. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, due volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
2: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
0: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
3: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
0: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
4: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
0: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il vasto incendio che nella notte ha colpito un'azienda di Sarno. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo. Numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nella Piana del Sele, un imprenditore di un'azienda suinicola è stato denunciato per lo smaltimento illecito dei reflui. Sentiamo. Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Kronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Kronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Due uomini sono stati arrestati nel Potentino per aver tentato di truffare un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Vediamo.
3: Hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della

0: postazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità. Nel Vallo di Diano si va verso una riorganizzazione del sistema del 118. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti. Due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Conselina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Tanagro. L'organizzazione dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MC

0: Z, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Confesercenti Vallo di Diano e Faidee annunciano l'avvio di un nuovo percorso per ottenere certificazioni in ambito digitale. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione Faidee, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli User attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di Faidee nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.
0: Ed ora parliamo del successo riscosso dall'Evolution Day organizzato per celebrare i 50 anni della DFL La Mura.
2: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo La Mura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il La Mura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli La Mura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il La Mura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli La Mura, Pasquale, Francesco e Carol.

0: Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdudiano erano stracolmi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi a Savoia di Lucania è stato inaugurato un nuovo centro per la protezione civile regionale. Sentiamo! Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica Centro Analisi Cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica Centro Analisi Cliniche la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente.

0: Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. La Banca Montepruno ha avviato una collaborazione con l'Oratorio Don Bosco di Salerno in vista di Estate Ragazzi 2026. Vediamo! L'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'Oratorio Salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, da sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'Oratorio Salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche il responsabile dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali. Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Marotta, l'imprenditore italo-canadese che non ha mai dimenticato le sue radici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto

0: Traguardi straordinari, continua a rappresentare, come si è detto a Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
1: E dal 3 al 5 luglio l'ambasciatore del Messico in Italia visiterà il Cilento. Vediamo di più nel prossimo servizio.
0: Durante le giornate dal 3 al 5 luglio, Identità Mediterranea, associazione culturale fondata da Gaetano Cataldo, avrà l'onore di accompagnare l'ambasciatore del Messico in Italia in visita in tutto il Cilento. Accademico, politologo, giornalista, attivista per i diritti umani e noto opinionista televisivo messicano, Genaro Fausto Lozano Valencia è entrato ufficialmente in carica a Roma a partire dal settembre del 2025. Oltre all'Italia, l'incarico diplomatico dell'onorevole Lozano copre anche il ruolo come ambasciatore non residente dell'Albania, di Malta e di San Marino. Lavora appunto stabilmente presso la sede capitolina. La speciale visita di uno degli esponenti più in vista degli Stati Uniti del Messico, oltre che ambasciatore per il suo paese in ben 4 stati d'Europa, nasce dalla relazione triennale tra la sede diplomatica messicana a Roma e Identità Mediterranea, chiamata anche quest'anno a rappresentare il vino italiano durante la celebrazione del 216° anniversario della liberazione del Messico. L'associazione culturale, originaria di Castel San Giorgio, si è infatti distinta per l'attività di rilievo come la creazione della prima bottiglia celebrativa per una capitale italiana della cultura. La visita di Lozano sarà incentrata sulla visita al parco archeologico di Paestum con il benvenuto della direttrice Tiziana D'Angelo e del vice direttore Marco Basile, a dimostrazione dello spirito culturale della visita. Per la traversata dell'ambasciatore in provincia di Salerno, Gaetano Cataldo ha previsto visite oltre a Capaccio Paestum anche a Prignano Cilento, Giungano, Castelcivita, Agropoli, Agnone Cilento, Montecorice e Casalvelino.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi.

0: Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Intanto consentitemi come prima cosa di ringraziare i nostri telespettatori che ormai da anni ci seguono con grande passione e veramente quest'anno stiamo toccando dei numeri veramente importanti. Grazie anche a nome naturalmente di tutti i miei collaboratori che ogni settimana sono qui con me per analizzare quelli che sono stati i fatti di cronaca più importanti del nostro paese. E proprio di uno di questi oggi parleremo, il caso Moro, un caso che ha fatto discutere e penso che farà discutere ancora a lungo. Ne parleremo con i miei ospiti in studio, partirei dal mio ospite ormai fisso, collaboratore fisso, nonché direttore del Comitato Scientifico di Delitti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: Ringrazio anche, vi presento Pietro Mazzucca.
2: Buonasera.
0: Esperto. Grazie. Saggista d'inchiesta, benvenuto in trasmissione Pietro.
2: Grazie.
0: E naturalmente non posso che presentare e ringraziare l'avvocato Mario Cappalonga, che lui è collaboratore di Diritti e Misteri, di trasmissione ma anche rivista. Collegato telefonicamente abbiamo il generale dei Carabinieri, ormai in pensione ma sempre pimpante, Antonio Cornacchia. Antonio, ci sei?
3: Ci sono, sono
0: vivo. Bentornato in trasmissione, amico mio.
3: Grazie.
0: Ecco, io direi, inviterei la regia a partire col primo filmato, che è un po' la ricostruzione di chi era Aldo Moro, per poi insomma passare al dibattito vero e proprio e capire cos'è successo quel 16 marzo di 40 anni fa, quando Aldo Moro venne sequestrato dalle Brigate Rosse.

5 volte presidente del Consiglio, segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, di cui era stato tra i fondatori e suo rappresentante nella Costituente. Aldo Moro divenne segretario anche della Democrazia Cristiana nel 1959. Più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centrosinistra nel periodo 1963-1968. Promosse nel periodo 74-76 la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano. Dopo la caduta del quinto governo Rumor, Moro riprese la guida di Palazzo Chigi. Riesce a formare due governi a maggioranza di centrosinistra, ma senza la partecipazione di tutti i partiti della coalizione. Il quarto governo Moro, con la Malfa vicepresidente, avvia un primo dialogo con il PCI di Enrico Berlinguer, nella visione di una necessaria nuova fase finalizzata al compimento del percorso avviato con la costruzione del sistema democratico italiano. Nel 1975 il suo governo concluse il Trattato di Osimo, con cui si sanciva l'appartenenza della zona B del territorio libero di Trieste alla Jugoslavia. Nel 1976 il segretario socialista Di Martino ritira l'appoggio esterno del Partito Socialista al quinto governo Moro e ne determina la caduta. Il sistema politico sembra comunque in crisi, ha bisogno di regole, ma anche di scendere a compromessi per arrivare a una forma di tolleranza civile. Secondo Moro la soluzione non poteva non essere raggiunta che con un compromesso politico, ampliando l'esperienza dell'apertura a sinistra della Democrazia Cristiana nei confronti dei socialisti di Pietro Nenni, avvenuta all'inizio degli anni 60. Ma la situazione era diversa. Il Partito Socialista si era staccato dal PCI, intraprendendo una strada autonoma. Negli anni 70 e soprattutto dopo le elezioni del 1976, Moro concepì l'esigenza di dare vita a governi di solidarietà nazionale, con una base parlamentare più ampia, comprendente anche il Partito Comunista. Moro per questo venne contestato. Lo accusavano di volersi rendere artefice di un secondo compromesso storico, più clamoroso di quello con Nenni, che prevedeva una collaborazione di governo con il Partito Comunista di Berlinguer, che ancora faceva parte della sfera di influenza sovietica. Berlinguer prese le distanze da Mosca, rivendicò la capacità del suo partito di muoversi autonomamente sullo scacchiere politico italiano. Moro fu uno dei politici che maggiormente prestarono attenzione a queste parole di Berlinguer. Con questo strappo da Mosca si sarebbe reso accettabile a una parte degli elettori della Democrazia Cristiana. Il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano aveva proposto un accordo di solidarietà politica tra i comunisti e i cattolici in un momento di profonda crisi sociale e politica in Italia. La conseguenza fu un intenso confronto parlamentare tra i due schieramenti, che fece parlare di centralità del Parlamento. All'inizio del 1978 Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, fu l'esponente politico più importante che riteneva possibile un governo di solidarietà nazionale che includesse anche il Partito Comunista nella maggioranza, sia pure senza la presenza di ministri comunisti all'interno dell'esecutivo. Una manovra che aveva comunque il disaccordo degli Stati Uniti. L'ingresso al governo di persone che avevano stretti contatti con il Partito Comunista Sovietico avrebbe consentito loro di venire a conoscenza, in piena guerra fredda, di piani militari e di postazioni strategiche super segrete della NATO. Secondo gli americani, una partecipazione comunista in un paese di influenza americana sarebbe stata una sconfitta culturale degli USA nei confronti del resto del mondo e soprattutto nei confronti dell'URSS. Ma c'era il disaccordo anche dell'Unione Sovietica. La partecipazione al governo del PCI sarebbe stata interpretabile come una forma di emancipazione del partito dal controllo sovietico e di avvicinamento autonomo agli Stati Uniti.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel breve video, insomma, la storia, la sintesi della storia di Aldo Moro, insomma, una sorta di predestinato della politica, insomma. Tu come la vedi questa figura di statista di Aldo Moro?
1: Dunque, Aldo Moro, come dice il filmato, era certamente il personaggio più importante, politicamente parlando, in quel periodo, perché assumeva la doppia dimensione relazionale. Da una parte era l'uomo degli americani, e questo adesso dirò perché, che sennò molte volte in Italia si pensava che gli uomini americani fossero stati altri personaggi politici, uno tra questi Andreotti, ma non è vero assolutamente. Da una parte era questo, dall'altra parte
2: Facendosi partire.
1: Moro era quello.

0: che teneva più stretti i rapporti con la Chiesa e quindi garantiva da una parte il sovvenzionamento, il sostegno all'Italia, alla Democrazia Cristiana da parte degli americani e dall'altra parte il sostegno politico ed elettorale alla Democrazia Cristiana tramite la Chiesa. Era un personaggio di questo tipo. Per molti di noi, me compreso, tuttavia,
1: Giorno
0: non
1: della
0: fu
1: presentazione del nuovo
0: un
1: governo.
0: così importante statista. In realtà in Italia gli statisti veri non ci sono stati nella storia. Noi non abbiamo avuto mai Winston Churchill, nemmeno De Gaulle, non abbiamo avuto nemmeno Olof Palme e nemmeno Willy Brandt, per dirli di tutte e due le parti, che sono stati personaggi che hanno inciso notevolmente nella storia. Nemmeno Moro era uno di questi. Voglio ricordare che Moro è andato al Parlamento italiano a dire al Parlamento italiano durante lo scandalo Lockheed per come si dice, gli elicotteri Agusta che erano stati acquistati.
2: C-130.
0: Eh?
2: Scandalo
0: Ah,
2: Lockheed
0: C-130.
2: C-130.
0: Andò comunque al Parlamento italiano a dire che la Democrazia Cristiana non si processa, dicendo una cosa molto precisa. Lo Stato viene dopo la
2: Non si
0: Democrazia
2: sarebbe fatto
0: Cristiana.
2: processare.
0: Prima c'è la Democrazia Cristiana e poi c'è lo Stato, che è una cosa, diciamo, pesante da un certo punto di vista. Moro, tuttavia, è quello che in quel periodo, assieme a Cossiga, ha costituito i servizi segreti italiani e da un certo punto di vista anche il modello Gelli. Ricordo a tutti che il modello Gelli, quello che è stato scoperto tanti anni dopo, è stato il modello con cui gli americani controllavano i territori nella loro area di influenza. Il modello applicato in Cile, per esempio, su cui si basano le teorie del compromesso storico, o come diceva Moro, delle parallele convergenti, no? Questa era la famosa frase di Moro. Il modello era costituito da questa tipologia. C'era una forza di polizia militare, che da noi è stata Gladio, che stava guarda caso in Sardegna, vicino alla casa di Cossiga, che era l'uomo di Moro al governo. Da una parte, dall'altra parte c'era una direzione politica generale che era la P2, che da noi è stata la P2, che avrebbe assunto nel caso di un golpe il potere nei paesi che uscivano o volevano uscire dall'influenza americana. Tutto questo è stato realizzato da Moro, dall'area di Moro in qualche modo. E poi Moro ha rappresentato come ministro degli esteri il riferimento americano nel Mediterraneo, questo è un altro punto di cui non si discute. L'unico che l'ha proposto al dibattito è stato forse Fasanella, analizzando sostanzialmente i documenti dei servizi segreti inglesi. In realtà, gli italiani hanno rappresentato un contraltare del Mediterraneo all'influenza francese ed inglese per conto degli americani. E non è un caso che l'Italia è stata la prima nazione occidentale a riconoscere l'OLP di Yasser Arafat. Perché gli americani, tramite Moro, volevano un interlocutore indiretto che permettesse loro di parlare con quell'area lì. Quindi è stato un personaggio importante, un punto di riferimento di un grande snodo politico. E questo ha permesso a lui di credere, sbagliando notevolmente, di poter arrivare a questa soluzione alternativa che era il compromesso storico. Il rifiuto a questa proposta di Moro, che in realtà era stata elaborata da Raniero La Valle, che era un filosofo più vicino a Berlinguer che a Moro, questa ipotesi di Moro, il motivo per cui è saltata è molteplice. Ne discuteremo probabilmente dopo, adesso stiamo parlando solo della figura di Aldo Moro. In ogni caso Moro fu avvisato.
2: Ecco, Pietro, tu hai seguito insomma l'intervento di Alessandro. Che visione hai tu invece di Aldo Moro?
3: Io apprezzo quando sento queste cose, non sono evidentemente d'accordo con questa lettura, non posso esserlo per tutto ciò che ho documentato in questo libro. Perché Moro non va visto nei 55, forse come si arriva ai 55 giorni? Il problema è diverso. Se noi dobbiamo partire da luglio 43, dove a Cassibile si è fermato lo scellerato patto tra gli emissari delle forze di occupazione allora come oggi, dell'emisfero anglo-americano, assieme a due personaggi importanti. Il più importante era ovviamente l'avvocato Guarrasi, del quale non se ne parla mai, ed era la persona che ha ideato tutto, il principe di Villalta, che era anche lui nella stessa organizzazione, chiamiamola mafiosa, ma all'epoca ancora non si poteva parlare proprio completamente di mafia, ma organizzazioni, diciamo, fuori legge. Perché? Cosa avevano deciso in questo accordo? Che l'Italia sarebbe stata occupata dalle forze americane, ma noi avremmo comunque dovuto avere, tramite l'articolo 16, ancora oggi secretato, e non si capisce perché desecretato dall'MI6 in Inghilterra, nella parte segretata dell'articolo 16 c'è scritto due comma. Il primo è che noi siamo protettorato inglese, il secondo è che noi siamo, c'è una serie di nomi segretati che certamente, pur appartenendo a organizzazioni non legali, non potevano e non dovevano più essere processate. Tanto è vero che queste persone sono diventate chi sindaco, chi prefetto, chi parlamentare, chi ministro, cioè sono arrivati alle più alte cariche dello Stato. Tutto parte da questo scellerato accordo di Cassibre, che viene a essere ratificato con il Trattato di Parigi del 1947, al quale, dopo è stato ratificato in Italia, l'unico che si è opposto a questo scellerato trattato, che non ci fa uscire da questo vortice, è stato l'onorevole, in qualità di onorevole, Benedetto Croce. Il suo discorso è pubblico e io l'ho pubblicato. Ma la cosa più importante, quando cominciamo ad addentrarci nella storia di questo Stato conto terzi, è che ci sono delle prove importanti che Moro, io ci ho messo i documenti, era molto amico di un altro grande italiano, Enrico Mattei. Mattei viene ucciso per le sue interferenze giuste, perché pensava di poter recuperare lo Stato italiano con gli Stati arabi, produttori di petrolio, e l'accordo che aveva fatto Mattei qual era? Non il 50-50, ma io vi do il 75% di quello che vi danno gli inglesi e voi mi date il petrolio. Ma il 75% non glielo dava in soldi, glielo dava in parte in macchine operatrici prodotte in Italia e di manodopera specializzata italiana. Ebbe a dire, e qui lo riporto, un documento ufficiale in questo libro, dice Mattei, che è un documento che ha riportato anche Wikileaks, per cui è importante. In un'informativa del Ministero dell'Energia inglese datata 7 agosto 62 viene riportata una frase pronunciata da Mattei: sono serviti 7 anni per convincere il governo sull'apertura a sinistra, ti dirò, me ne serviranno meno di 7 per trascinare l'Italia fuori dalla NATO e metterla a capo dei paesi non allineati. Con una cosa di questo genere, e che Moro condivideva, è chiaro che i due destini dovevano essere accomunati. Sì, certo, c'è anche il compromesso storico, sì, ci saranno tante altre, le 500 lire, ci sono tante altre motivazioni, ma toccare il petrolio e toccare la NATO, oggi come allora, significa imboccare una strada a senso unico.
2: Ora ti ringrazio Pietro, poi passiamo all'avvocato Capalonga, però adesso andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo.

0: Ecco, Avvocato Capalonga, sento insomma due interventi abbastanza distanti l'uno dall'altro. Qual è la sua personale visione? Intanto abbiamo da discutere per due puntate, per cui insomma, possiamo permetterci anche il
1: Non
0: lusso.
1: sono molto distanti i due interventi che mi hanno preceduto, perché entrambi hanno posto l'accento su due figure, Mattei, Moro. Io ne porrei un'altra di figura, Craxi e Sigonella. C'è, secondo me, una lunga linea grigia che unisce Mattei, Moro, Craxi, quindi Sigonella. Accennava prima Alessandro alla interlocuzione che passava attraverso Moro degli americani con l'OLP. Ed è vero, perché questa interlocuzione passava sì per Moro, ma attraverso una persona che era il colonnello Giovannone, che era in grado di colloquiare con tutte le fazioni dell'OLP, da Abbascia, ad Arafat e quant'altri, perché quando noi parliamo di fronte palestinese, parliamo di un fronte molto variegato, e Giovannone era in grado di colloquiare con tutti, riferiva sia a Moro, ma soprattutto agli Stati Uniti d'America. Su questo credo che la storia sia abbastanza pacifica. Mattei non era, secondo me, molto inviso agli Stati Uniti d'America, ma era molto più inviso ai francesi, per tutta una serie di circostanze che vanno dalla Tunisia all'Algeria, alla fornitura di armi al Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, il cui esponente Mattei incontrò in uno degli appartamenti vicino a Piazza di Spagna, cosiddetti segreti comprati dall'allora ENI, molto tempo prima che scoppiasse la seconda rivolta in Algeria, che era quella del 1960. E non dimentichiamoci che Mattei viaggiava, aveva da poco comprato due aviogetti, Mattei, l'ENI per lui, due avioggetti di fabbricazione francese. Quindi si arriva a Sigonella, dove Craxi, l'allora governo presieduto da Bettino Craxi, si oppose a che, non ricordo chi viaggiava sull'aereo dirottato e fatto atterrare a Sigonella, si oppose a che fosse consegnato agli americani. Quindi abbiamo questa lunga linea grigia che unisce, secondo me, queste tre persone e che ha come fronte unico il Medio Oriente, ovvero il Mediterraneo. Perché non dimentichiamoci che Moro fu il fautore dell'apertura della prima ambasciata OLP a Roma. E non dimentichiamoci che Mattei faceva una politica filo-araba, seppur con interessi italiani, e Craxi seguiva, secondo me, la stessa politica di Mattei e di Moro. Quindi questa lunga linea grigia che copre circa 20, dal dagli anni 50 agli anni 80, è parte integrante della nostra storia. Per

0: non posso, e sicuramente se ne parlerà, non dimenticare che comunque ad avvenuto sequestro dell'onorevole Moro, Ugo Vecchioli per il Partito Comunista ebbe ad affermare: per noi Moro è morto.
1: Sì, scusami Mario, generale, è collegato, mi sente?
2: Ho sentito molto bene tutti e tre che mi hanno preceduto, che apprezzo.
1: Ecco, io vorrei sentire il tuo di parere rispetto a quello che hanno detto
2: il mio ospite. Parere naturalmente non è a sfondo prettamente politico, ma soltanto relativamente all'attività svolta come ufficiale di polizia giudiziaria dalle 9.05 del 16 marzo, quando fu sequestrato Moro, al rinvenimento del corpo a via Caetani alle ore 13.30 del 9 maggio successivo. Io ho seguito tutte e tre, condivido tutte e tre le linee di condotta e specialmente quest'ultima, quando si è voluto da parte dell'avvocato, se ne mi consente, sono un collega, anch'io sono un avvocato, un penalista, anche se a posteriore, perché da generale ho fatto l'avvocato. E condivido molto bene anche l'immissione in questo contesto di Craxi, perché mi sono interessato dell'Achille Lauro, del sequestro di Sigonella, presidente del Consiglio era Craxi, che quando io poi relazionai proprio sulla dinamica circa il sequestro della nave, rimase stupefatto nella relazione. Io stavo già contro spionaggio, però non ero più dirigente del nucleo investigativo, rimase esterrefatto perché molti particolari, o meno qualche particolare dell'Achille Lauro, non era a conoscenza. E quindi ecco, io soltanto riporterei, dato che qualcuno ha parlato di colonia da parte degli inglesi, anche quella puntualizzazione del 3 settembre di Cassibile, il generale che fu mandato lì a sprovveduto, non all'altezza della situazione, diceva il generale Caviglia, che fu costretto a mettere il nero sul bianco e a firmare a Cassibile, per poi Badoglio fu costretto a recarsi a Malta perché lui non voleva neanche, aveva paura di lasciare un segno negativo nella storia e voleva sottrarsi a questa responsabilità come capo del governo del Sud, il Regno del Sud, Badoglio. Ebbene, quella, l'8 settembre è stata una data infausta sotto i vari aspetti, non solo per l'immediata conseguenza del disastro nel paese, ma per quanto riguarda che poi l'Italia tuttora è priva di quella sovranità che Moro si sforzava a far sì che qualche cosa ci venisse data. E io ripeto alla figlia di Moro che ha riportato a meno, ha ritenuto che il tutto della disgrazia, della vicissitudine del presidente Moro dovesse riportarsi al 45 a Yalta, ebbene io direi di fare un passo ancora più indietro al 1861, Unità d'Italia, e soprattutto lo sbarco di Giuseppe Garibaldi in Sicilia, la cui attraversata naturalmente da Quarto fino in Sicilia è stato sostenuto dagli inglesi, guarda caso lui sbarcava e al largo di quella di Marsala c'erano due belle navi incrociatori oppure comunque navi non mercantili da parte degli inglesi a sostegno dello sbarco stesso. Quindi ho riportato Moro addirittura all'Unità d'Italia. Ecco, più che colonia, noi siamo più che protettorato, che qualcuno che mi ha preceduto a parlare di protettorato, noi siamo ancora colonia del Regno Britannico.
1: Ti ringrazio Antonio, ti devo fermare perché adesso andiamo in onda il secondo contributo video e poi insomma sì. Entriamo in merito a quello che poi è la vicenda Moro più drammatica, il sequestro, la carcerazione e poi tutti quelli che sono i risvolti di tutta questa vicenda. Ecco, invito la regia a mandare il secondo contributo video.

Il 16 marzo 1978, giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti, la Fiat 130, che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale, zona Montemario di Roma, alla Camera dei Deputati, viene intercettata da un comando delle Brigate Rosse, all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa. Gli uomini delle Brigate Rosse uccisero in pochi secondi 5 uomini della scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. E viene sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana. La tecnica utilizzata per l'agguato fu denominata cancelletto, utilizzata in precedenza anche dall'organizzazione terroristica tedesca RAF. La tecnica prevedeva di intercettare una colonna di automobili attraverso il blocco di quella di testa, immobilizzando poi la colonna e bloccando l'auto di coda. La colonna con Aldo Moro era composta da due auto, quella su cui viaggiava l'uomo politico e quella di scorta che lo seguiva. Il piano venne attuato da 11 persone, come emerse dalle indagini, ma il numero e l'identità dei reali partecipanti è stato messo più volte in dubbio e anche le confessioni dei brigatisti sono state contraddittorie. Alle 8.45 i componenti del nucleo armato brigatista, di cui 4 incaricati di sparare che indossavano uniformi da avieri civili, si disposero all'estremità di via Mario Fani, una stretta strada in discesa nel quartiere Trionfale. Siamo all'incrocio con via Stresa. Mario Moretti, componente del comitato esecutivo delle Brigate Rosse e principale dirigente della colonna romana, si apposta nella parte alta della strada, sul lato destro, alla guida di una Fiat 128 con targa falsa del corpo diplomatico. Davanti alla macchina di Moretti si posiziona un'altra Fiat 128. A bordo ci sono Alvaro Lo Iacono e Alessio Casimirri. Entrambe le auto erano rivolte in direzione dell'incrocio. Sul lato opposto venne parcheggiata una Fiat 128, alla cui guida vi era Barbara Balzerani, rivolta invece verso via Stresa, nella direzione di provenienza dell'auto di Moro. A qualche metro dall'incrocio con via Fani, lungo via Stresa, era posizionata la quarta e ultima auto, una Fiat 132 blu, guidata da Bruno Seghetti. Il gruppo di fuoco, composto da 4 brigatisti, era appostato dietro le siepi di un locale, il bar Olivetti, chiuso all'epoca per lavori, ubicato sull'angolo dell'incrocio. Moro uscì dalla sua casa, in viale del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Sale su una Fiat 130 blu. L'agguato scatta non appena il convoglio su cui viaggiava Moro imboccò via Fani dall'alto, dirigendosi verso il basso. Fu Rita Algranati a segnalare l'arrivo delle due auto con un mazzo di fiori. Subito dopo lo scontro a fuoco, Raffaele Fiore fece uscire Aldo Moro dalla Fiat 130 e, aiutato da Mario Moretti, lo fece entrare nella Fiat 132 blu che Bruno Seghetti aveva avvicinato allo stop. Subito dopo i due brigatisti salirono a bordo e l'auto si allontanò lungo via Stresa, subito seguita dalla 128 bianca di Casimirri e Lo Iacono, su cui era salito anche Gallinari. Le tre auto si diressero lungo via Stresa, quindi proseguirono per via Trionfale attraverso piazza Montegaudio. Effettuarono una svolta repentina su via Belli, una strada secondaria parzialmente occultata dalla vegetazione. Imboccarono via Casale De Bustis, un'altra strada secondaria il cui accenno era chiuso da una sbarra bloccata da una catena. Questa deviazione a sorpresa permise ai brigatisti di far perdere le loro tracce. Immediatamente la notizia dell'agguato si diffuse in tutto il paese. Ogni attività quotidiana venne sospesa. L'agguato e il rapimento furono rivendicati alle 10.10 con una telefonata, effettuata da Valerio Morucci, all'agenzia ANSA, dettando un messaggio: «Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato, firmato, Brigate Rosse». Berlinguer parlò di tentativo estremo di frenare un processo politico positivo. Alle 10.30 i maggiori sindacati proclamarono uno sciopero generale dalle 11 a mezzanotte. Alle 10.50 un messaggio firmato dalla colonna brigatista Walter Alasia venne ricevuto dalla sede torinese dell'ANSA. I brigatisti chiesero entro 48 ore la liberazione dei loro compagni detenuti a Torino, oltre a quelli di Azione Rivoluzionaria e dei NAP, specificando che in caso contrario avrebbero ucciso l'ostaggio. La DC decise di respingere qualsiasi ipotesi di ricatto avanzata dai terroristi. Due giorni dopo, mentre in San Lorenzo al Verano si celebrarono i funerali degli uomini della scorta, venne fatto ritrovare il primo dei 9 comunicati che le BR inviarono durante i 55 giorni del sequestro. Giovedì 16 marzo, un nucleo armato delle Brigate Rosse, si legge,

ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti nei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Chi è Aldo Moro è presto detto. Dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole, il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da 30 anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, dalle politiche sanguinarie degli anni 50 alla svolta del centro-sinistra fino ai giorni nostri con l'accordo a 6, ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel video cioè, un'azione che più che di guerriglia sembra un'azione militare portata avanti da personaggi insomma, che si intendevano anche di tecnica militare, poi ultra addestrati se i fatti sono esattamente quelli.
1: Allora, una parte certamente ultra-attrezzata, un'altra parte no. Questa è l'analisi che deriva dai bossoli che sono stati esplosi, no? Troppi bossoli. Le persone colpite sono state colpite precisamente, cioè gli uomini della scorta, e Moro in macchina non ha preso nessun bossolo, il che vuol dire che sono stati nella stessa dinamica del sequestro, così come ci viene raccontato, ci sono state due linee precise. Una, probabilmente dei brigatisti vestiti con la divisa dell'aeronautica che sparavano all'impazzata. E una di qualche esperto militare, si parla di un cecoslovacco, eccetera, che invece ha mirato precisamente agli obiettivi senza disperdere la sua azione. Ora però io vorrei dire una cosa a premessa di questo, cioè quando parliamo di un caso politico di questo genere, diversamente da un caso criminologico, specialmente se sono coinvolti dei terroristi, tutti i terroristi al mondo, che fossero RAF, che fossero Brigate Rosse, oppure quelli palestinesi, fanno un'azione che è sempre un'azione politica. Un'azione politica ha questo elemento caratteristico, deve essere comprensibile e legata ad un simbolo, ad un significato, altrimenti il terrorista, come qualsiasi altro soggetto politico che mira a costruire un consenso politico con la violenza, non è visibile, non è evidente. Perché Moro è stato sequestrato il 16 marzo? È un simbolismo, tutte le date sono tutte simboliche, sono tutte finalizzate ad indicare una volontà politica espressa. Secondo me noi su questo è l'elemento decodificatore principale, perché se non abbiamo questo elemento come punto di riferimento possiamo raccontare qualsiasi cosa, ma poi dopo, dietro, i dati oggettivi non li avremo mai per verificare fino a che punto quella storia è vera. Per esempio si dice che il giorno del sequestro Moro a delle radio private sia arrivata la comunicazione del sequestro Moro mezz'ora prima di quanto il sequestro fosse avvenuto. Si raccontano tante storie, addirittura c'è un'ipotesi per cui una persona al sesto piano di una casa lì vicino avesse fotografato la scena del crimine, diciamo così, e le macchine non erano disposte allo stesso modo. Si dicono tante cose.
0: Insomma, ci sono tante cose. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo perché tra l'altro si prevede un po' di maretta in questa ricostruzione. Ci vediamo fra pochi minuti.

0: Pietro, ho visto che ogni tanto scuotevi la testa, non mi sembri molto d'accordo con la ricostruzione fatta e con quella che poi è stata l'analisi di Alessandro. Vabbè,
1: siamo bravi in Italia perché dopo 60 anni crediamo, c'è gente che crede ancora che siamo stati sulla Luna, c'è gente che crede che Napoleone Bonaparte ha combattuto a Waterloo, c'è gente che crede che Rino Gaetano è morto con un incidente stradale, tante altre amenità. Moro non era in macchina quella mattina. Ma è facile.
0: Cioè, ho capito bene, Moro quella mattina
1: il 16 di marzo,
0: non era in auto.
1: A mio avviso, da quello che sono gli studi che sono fatti, ci sono troppe cose che non vanno. Diciamo la cosa più importante: l'Italia, a parte Gladio che citava perfettamente, ci stavano altre due organizzazioni sempre paramilitari. Il noto servizio Nello, che faceva capo a Titta, Colonnello Titta, comunque Andreotti, e poi ce ne stava un altro, un certo UAR, Ufficio Affari Riservati, che portava a Fudo Federico Umberto D'Amato, che era il capo di questa polizia politica segreta. Allora, queste tre organizzazioni sapevano tutto, come sapevano tutto quanto i servizi stranieri, cioè lo slovacchi, gli statunitensi, la 'Ndrangheta stessa era presente e alcuni fotogrammi sono spariti, non si sa dove sono andati, ma i militari italiani, che non sono sciocchi, sapevano di questa cosa, hanno sempre saputo tutto. Io mi chiedo a quale stato obbedivano, perché se lo sapevano e non sono andate, qualcuno ha dato quest'ordine. Questo qui è l'unico dubbio che rimane. Ma diciamo, ci sta una raffica di mitra, Moro non viene scalfito. Moro profondamente cattolico, se avesse visto i suoi compagni della scorta, gli amici della scorta, perché a quel punto erano pure amici della scorta, morì, non ne ha fatto mai riferimento esplicito,

0: No, ho detto non è che non condivido.
1: Appunto, cos'è che non condivido?
0: Perché
1: non è che non condivido, quindi condivide.
0: Quello, no, no, io adesso che Moro c'era o non c'era, io non posso dire che c'era o non c'era. Per quanto riguarda i miei accertamenti personali, non fatti dai miei collaboratori perché io ero sul posto, quando arrivai 10 minuti più tardi degli altri. Il mio generale siracusano dice è venuta una signora che cercava del colonnello Cornacchia, che ero io. Dove sta? Dice è andata via Stresa. Però il generale non conobbe chi fosse questa signora. Io andai lì, la vidi, mi chiamò dalla finestra perché mi stavo rivolgendo al custode del residence. Era la moglie di Pino Rauti, la signora Rauti, che conosceva perché vennero a presentare una querela, una denuncia da me al nucleo investigativo e conobbe questi due personaggi, queste due persone. Questa signora scese, io dico vengo io signora, no, scese giù e mi diede guarda Pino è uscito per andare a votare per la fiducia al governo e ha assistito al passaggio di Moro dalla macchina dove stava sulla 132 che poi era rubata e ha mandato il numero di targa. Il numero di targa, ho detto non credo che questo sia pulita, difatti io chiamai subito la centrale operativa, dice no, questa è rubata. Ecco, io voglio dire questo particolare, quindi che Moro c'era o non c'era, io mi rimetto a Pino Rauti, che purtroppo non c'è, il quale disse guarda, io ho visto, mentre uscivo, ho visto che portavano Moro da lì a lì. Ma se fosse un sosia, questo non lo so.
1: Generale,
0: e mi fermo qui.
1: Generale, lei è stato carabiniere, è stato generale dei carabinieri, ha fatto tutta la carriera da militare. Il dottor Mazzucca ha parlato di queste armi pesanti nel cofano, ma era usuale tenere le armi pesanti?
0: No, quello è anomalo, quello è anomalo, dai.
1: Abitualmente non accade questo.
0: Comunque l'intervento di oggi, io non mi posso limitare al sopralluogo che abbiamo fatto, rifatto, eccetera, eccetera. Io voglio soffermarmi, dato che ho seguito tutta la vicenda Moro di 55 giorni, quelli che il partito Stato, quelli che erano ai vertici e che hanno deciso sulla vita o la morte di Moro, su quelli mi posso soffermare.
1: Lei tra l'altro ha scritto anche 2 libri che hanno avuto anche...
0: Ne ho scritto 7.
1: Tutte su Moro?
0: Anche quello di Gradoli. Ho scritto Uccidete Moro, l'ho intestato a Romano Prodi, che voleva denunciarlo, poi ci ha ripensato.
1: L'ha seguita in lungo e in largo, sto caso. E invece per quanto riguarda il presunto assassino Giustino De Buono, ha mai sentito parlare di questo?
0: Lasciamolo stare perché giustamente è stato detto De Buono, come mai poi non si è parlato più? Ci sono tanti punti interrogativi che non si riesce a, non che non si riesce, si potrebbe, ma purtroppo Gelli che io feci la perquisizione all'eccesso, caro comandante, quando noi non ci saremo più, fra 100 anni forse si saprà qualche cosa.
1: Insomma, punti e buchi neri. Ce ne sono tanti, però insomma...
0: tantissimi buchi neri, i libri prima di fare delle affermazioni, specialmente l'ultimo, Nessuna pietà, Andreotti Cossiga, Linea della fermezza, io ho specificato prima di questo assunto che è veramente tragico,
1: stiamo mostrando il tuo libro
0: che parla da sé. A Milano sono andato a prendere, mi hanno anche premiato, ho avuto un premio letterario sulla critica. Ebbene lì ho fatto tutte le premesse a dimostrazione di tutti gli espedienti su cui ci si è basato, quelli del Partito Stato, per poter far fuori Moro.
1: Sì, poi nella seconda puntata parleremo di tutta la vicenda Moro, entreremo di più nel dettaglio, Mario. Insomma, scusami generale, poi rivengo nuovamente da te. Volevo sentire l'avvocato Capaloga, insomma, quanto espresso dal dottor Mazzucca. È piuttosto inquietante, insomma. Moro che non è nella macchina, è stato ucciso da un'altra parte, addirittura ha fatto anche il nome dell'assassino, insomma, cose nuove in tutta la ricostruzione fatta sia da noi nel presente.
2: Non conosco la fonte dei documenti, quindi non posso esprimermi. Stando alle parole

0: Allora, del generale, se Pino Rauti ha detto che ha visto l'onorevole Aldo Moro o sosia fare il trasbordo dall'autovettura da lui usata ad altra, questo non mi è dato sapere. Vorrei solo dire che c'è un bellissimo film. Io sono non un cinofilo come qualcuno direbbe, ma un cinefilo, con uno strepitoso Yves Montandage, regia di Costa Cavras. Credo che uscì nel 71, nel 72, e si chiamava L'Americano, con la K maiuscola, Americano K
1: Come
0: maiuscola.
1: Cossiga con la K, insomma, guarda.
0: E se uno vede quel film, è scomparso. Io l'avrò visto tre o quattro volte prima del 1978, dopodiché non l'ho più visto.
1: Vabbè.
0: Se uno prende quel film e lo sovrappone al sequestro Moro, è perfettamente uguale, sembra la stessa regia.
1: Telecamera.
2: Ma lo sai perché? C'è una motivazione, perché tutte le tecniche di quel periodo storico dei
0: Infatti
2: terroristi del
0: se
2: mondo erano le tecniche mutuate dai Tupamaros.
0: oh, e qui ci siamo, cioè la tecnica con cui viene rapito Yves Montand, che ufficialmente era un addetto all'agricoltura, del Ministero dell'Agricoltura in un paese sudamericano, ufficiosamente addestrava le polizie sudamericane nelle tecniche di interrogatorio. Quindi viene rapito, segnale politico, dai Tupamaros,
2: Esattamente, siamo alla stessa idea, perché i terroristi.
0: viene
2: Adesso vengo
0: trasbordato
2: da te.
0: da un'auto all'altra, o meglio da un'auto a un furgone. Questo furgone viene portato in un garage. Yves Montand viene messo in barella, gli fanno fare alcuni giri come se chissà dovesse andare, e invece non si sposta da quel garage. Appartamento con doppio appartamento dentro, in quanto avevano levato dei pannelli, dove viene segregato Yves Montand e viene interrogato. E si conclude, il tutto si conclude con la morte di Yves Montand.
1: Alessandro,
2: No, dicevo, noi
1: sì, ma poi
2: dobbiamo.
1: vorrei che ti esprimessi anche in merito alla
2: Io dico una cosa.
1: ricostruzione fatta dal
2: Aspetta,
1: dottor Mazzoni.
2: io non sono molto d'accordo sul fatto che fosse, che Moro non fosse lì, non lo so, perché non lo posso sapere. Non so, analizzando le tecniche della dinamica, avendo io studiato per tanti anni i terroristi, non sono molto d'accordo sulla presenza delle organizzazioni criminali mafiose sul posto. Perché intanto le organizzazioni criminali e mafiose non hanno mai nella loro storia partecipato ad un evento di questo genere. Secondo, non sono mai compromesse in operazioni politiche di ordine internazionale.
3: No, no, no, no,
2: Come...
3: no, no,
2: Oh,
3: scusa.
2: finisco.
3: C'è la commissione parlamentare del Casamuro. L'anno scorso, 2 anni dopo, quando l'ho scritto io, l'ha ammesso la commissione parlamentare al Moro.
2: E
3: Insomma.
2: più di tutti non credo che sia stato ammazzato da un membro delle organizzazioni criminali, della mafia, questo penso io. Poi andiamo a guardare tutto il resto dei documenti della Commissione. Questa è la mia idea. Per quanto riguarda invece la tecnica utilizzata dalle Brigate Rosse, noi dobbiamo riferirci a quel periodo storico dei terroristi. I terroristi di allora non sono come quelli di oggi, erano soggetti totalmente diversi e c'erano centrali di addestramento omogeneo tra tre gruppi, i Tupamaros, le Brigate Rosse
1: Il
2: e quelli
1: Vietcong,
2: tedeschi, Banda Badermeier. No, la Banda
0: c'era
2: Badermeier.
0: Badermeier e la Rota Armee Fraktion,
2: Esattamente.
1: è la RAF.
2: Tra questi tre gruppi. Chi distribuiva le armi erano le Brigate Rosse italiane, non erano altri. E tutti e tre avevano acquisito le stesse identiche tecniche di combattimento urbano, si chiamavano così, tecniche di combattimento urbano, avevano tutte le stesse tipologie di sequestro, perché tutti quanti avevano l'idea di sequestrare

0: un rappresentante tipico del governo oppositore, perché la teoria fondamentale, la filosofia politica fondamentale dei terroristi di allora era: noi siamo un'avanguardia rivoluzionaria, se noi stressiamo i rapporti sociali, alla fine il popolo si ribella e fa la rivoluzione insieme a noi. Tant'è vero che avevano progettato di mettere la Scorpion che aveva ammazzato Moro in un museo della rivoluzione, cioè avevano una logica interpretativa dei fenomeni sociali che era totalmente diversa, e imparzialmente questa tecnica è stata presa, per esempio, in un certo tipo di attentati compiuti da alcune frange del terrorismo spagnolo. In genere il terrorismo spagnolo è diverso, è diverso perché sono stragisti, cioè mettono le bombe essenzialmente. Però in certi momenti in Irlanda e in Spagna sono state utilizzate le stesse tecniche di sequestro dei leader politici, che erano tecniche prese, come tu hai giustamente detto, dallo schema logico dei Tupamaros.
1: Anche perché si addestravano quasi tutti da quelle parti.
0: Si addestravano insieme sul terrorismo urbano, perché la logica di quel terrorismo lì era colpire al centro delle città e governare le città, tant'è che esiste una parte del Mossad, del servizio segreto israeliano, che studia proprio il panico nelle città per attacco terroristico, è proprio specializzato nella gestione del panico nelle città e attacco terroristico, perché quella era la tecnica. Allora è chiaro che tutti si comportavano più o meno allo stesso modo,
1: certo,
0: no? Allora tu puoi analizzare la strategia di Tupamaros e il sequestro Moro, vedi che sono praticamente la stessa cosa. Esattamente. Il punto finale, e concludo con questo, è capire che cosa erano le BR nel momento in cui il sequestro Moro, che non erano le stesse BR di qualche anno prima.
2: E non saranno le BR di qualche anno,
0: assolutamente
2: dopo,
0: no, di dopo, ma
1: che
0: certo,
1: sono tutta un'altra cosa. Io purtroppo devo fermarti perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito, però abbiamo una seconda puntata nella quale potremo continuare a parlare di questo caso, perché ci sono molte cose da approfondire, molte cose interessanti che poi già abbiamo parlato prima della puntata col professor Mazzucco, e mi piacerebbe la prossima puntata di portarle avanti e analizzarle a fondo, perché insomma più se ne parla e meglio è, insomma, poi ognuno porta purtroppo il tempo,
3: una
1: ne parliamo
3: cosa,
1: la prossima
3: una 30 secondi, perché non si può essere d'accordo con nulla. Perché non c'è stato un procuratore della Repubblica che ha preso questa dichiarazione e abbia fatto un interrogatorio. Dopo 30 anni esce questa dichiarazione dal signor, spero di dirlo bene, non conosco il russo, Steve Vinetnik, che è quello che è stato mandato dall'America per aiutare.
1: Hai altre ancora 20
3: queste
1: secondi.
3: Sono le sue famose parole, tra virgolette, che metto nel mio libro. Ho atteso 30 anni per rivelare questa storia. Spero sia utile. Mi rincresce per la morte di Aldo Moro, chiedo perdono alla sua famiglia e sono dispiaciuto per lui. Credo che saremmo andati d'accordo, ma abbiamo dovuto strumentalizzare le Brigate Rosse per farlo uccidere.
1: Esatto. Ecco, su queste frasi...
3: Un magistrato non c'è stato che ha
1: Pietro,
3: aperto
1: su queste frasi chiudiamo la puntata e poi la riprendiamo la prossima puntata, perché mi piacerebbe parlarne di questa cosa e approfondirla. Bene, a questo punto mi resta che salutare i miei ospiti, partendo dall'avvocato Mario Cappalonga. Grazie avvocato, sei stato con noi. Naturalmente ringrazio, se si gira da questa parte, ringrazio l'amico Alessandro Cecci, grazie Alessandro per essere stato ancora una volta con noi, e naturalmente ringrazio il dottor Pietro Mazzucca, grazie Pietro, ci vediamo. Scusi generale, mi stavo scordando di salutare.
4: Ascolta, tanti saluti a tutti quanti.
1: Ci vediamo anche ci sentiamo anche alla seconda puntata, generale.
4: Benissimo, che non sia il 16, perché è il giorno di cose che io devo il 16 mi tocca andare a prendere il premio. Proprio
1: assolutamente,
4: poi
1: ti vogliamo in studio la prossima puntata.
4: Verrò,
1: su Moro, quella successiva.
4: Verrò.
1: Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale, tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
3: Grazie.
0: piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia?
3: La pista, ragazzi, la pista.
0: Ecco,
3: Purtroppo la pista.
0: non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista che è sempre qui a Brolo e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzo Kart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
3: Ma
0: vi provi a vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
3: Queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo. E questo, sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
0: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
3: Sì,
0: Michele?
3: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su 3 piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita, uffici.
0: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda,
0: Cosa si dice?
2: mi viene
0: Cosa
2: la
0: si dice?
2: pelle, mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento, dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono. Sono più avanti.
0: E poi
2: Perciò
0: c'hanno il
2: continuo.
0: mare, e poi hanno il mare.
2: E poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
0: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
3: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale. Il go-kart soprattutto, in particolare, si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e diciamo, il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. Essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus, perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, diciamo, nel nostro caso al chilometro zero.
1: Io volevo fare una domanda a Michele. Mi sente?
3: Pronti?
1: Allora, Michele, vabbè, noi abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà ti ha lasciato i redini dell'azienda da qualche anno, quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart? Quanto ti ha aiutato come visione sul karting che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
3: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.

0: di telai in questo momento molto completa, perché per la classe minicart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo una vasta, adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista. E ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
1: Però, scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi hai già anticipato, non
0: Assolutamente,
1: volevo.
0: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse, dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse, perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
2: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
0: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, perdonatemi, specifiche di gomme che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. E tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
2: Ti faccio una domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare
0: Ma
2: a livello di gare?
0: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di come dire, di utilizzo. Normalmente